0: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
1: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347, ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
0: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
1: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347, ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
2: Media Radio Castellana, la tua radio in onde medie.
1: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347, ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
0: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla! Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
0: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

gatti che non han padroni come me. Attorno a me.

tu lo sai, non si vola. Io quel dì mi trovai, per esempio,

la sua mano e le sue guance rosse. Lei mi ha raccolto da per terra coperto di spine, coi morsi di mille serpenti fermo per le spire. Non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire. Con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

Di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di...

0: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellano.
1: Siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC Media Radio Castellana, RDE Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927.

0: E potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana.
1: MRC Media Radio Castellana insieme a RDE Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde media.

0: collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
1: Atmosferica sempre tutto sommato stabile sul nostro paese in questo inizio di settimana. Nella prima parte della giornata sole prevalente da nord a sud, seppur con maggior presenza nuvolosa, sulle regioni centro-settentrionali rispetto a quelle meridionali. Nel pomeriggio non sono attese variazioni, il tempo resterà asciutto praticamente su tutti i settori grazie alla protezione ancora fornita dall'alta pressione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: MRC Media Radio Castellana, RDE Radio Diffusione Europea, Regional Radio, Radio Power 927.

0: Cari figli, oggi vi invito, ritornate a Dio, ritornate alla preghiera per diventare i portatori della pace. Figlioli, pregate per la pace che è in pericolo. La preghiera scorra di nuovo dai vostri cuori e dalle vostre famiglie affinché possiate sentire con gioia la voce di Gesù nei vostri cuori. Pace a voi. Figlioli, siate portatori di pace e di preghiera per tutti coloro che non pregano. Io sono con voi e prego per voi presso mio figlio Gesù. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
1: Va ora in onda il Santo Rosario.
2: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi.
3: Signore, vieni presto in mio aiuto.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Oggi è lunedì e meditiamo subito i misteri della gioia, gaudiosi. Il primo è l'Annunciazione a Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre.

0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno e porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero della gioia, la visita di Maria a Elisabetta.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, è ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Nel terzo mistero della gioia contempliamo la nascita di Gesù a Betlemme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria

0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel quarto mistero della gioia si contempla la presentazione al Tempio di Gesù.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel quinto mistero della gioia contempliamo lo smarrimento e il ritrovamento di Gesù nel Tempio fra i dottori della legge. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al

0: Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
2: Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra,
0: salve.
2: A te ricorriamo noi, esuli, figli di Eva. A te sospiriamo, gementi, piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno.
0: O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
2: Per l'acquisto delle sante indulgenze, secondo le intenzioni del Papa, e per le nostre famiglie, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre,
0: nei secoli dei secoli. Amen.
2: Ricordiamo i fratelli defunti. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace.
0: Amen.
2: L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace.
0: Amen.
2: L'eterno riposo dona loro, Signore, splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace.
0: Amen. Signore pietà.
2: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
2: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
2: Signore pietà.
0: Padre del cielo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
2: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
2: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
2: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
2: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
2: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
2: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
2: prega per noi.
0: Madre Purissima,
2: prega per noi.
0: Madre Castissima,
2: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
2: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
2: prega per noi.
0: Madre degna d'amore,
2: prega per noi.
0: Madre ammirabile,
2: prega per noi.
0: Madre del buon consiglio,
2: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
2: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
2: prega per noi.
0: Vergine prudente,
2: prega per noi.
0: Vergine degna di onore,
2: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
2: prega per noi.
0: Vergine potente,
2: prega per noi.
0: Vergine clemente,
2: prega per noi.
0: Vergine fedele,
2: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
2: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
2: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
2: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
2: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
2: prega per noi.
4: Dimora consacrata a Dio,
2: prega per noi.
4: Rosa mistica,
2: prega per noi.
4: Torre della santa città di Davide,
2: prega per noi.
4: Fortezza inespugnabile,
2: prega per noi.
4: Santuario della divina presenza,
2: prega per noi.
4: Arca dell'alleanza,
2: prega per noi.
4: Porta del cielo,
2: prega per noi.
4: Stella del mattino,
2: prega per noi.
4: Salute degli inferni,
2: prega per noi.
4: Rifugio dei peccatori,
2: prega per noi.
4: Consolatrice degli afflitti,
2: prega per noi.
4: Aiuto dei cristiani,
2: prega per noi.
4: Regina degli angeli,
2: prega per noi.
4: Regina dei patriarchi,
2: prega per noi.
4: Regina dei profeti,
2: prega per noi.
4: Regina degli apostoli,
2: prega per noi.
4: Regina dei martiri,
2: prega per noi.
4: Regina dei confessori della fede,
2: prega per noi.
4: Regina delle vergini,
2: prega per noi.
4: Regina di tutti i santi,
2: prega per noi.
4: Regina concepita senza peccato,
2: prega per noi.
4: Regina assunta in cielo,
2: prega per noi.
4: Regina del rosario,
2: prega per noi.
4: Regina della famiglia,
2: prega per noi.
4: Regina della pace,
2: prega per noi.
4: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: perdonaci, Signore.
4: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: ascoltaci, Signore.
4: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: abbi pietà di noi.
4: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
2: Saremo degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Padre Santo, che nel cammino della Chiesa, pellegrina sulla terra, hai posto quale segno luminoso la Beata Vergine Maria, per sua intercessione sostieni la nostra fede e ravviva la nostra speranza, perché nessun ostacolo ci faccia deviare dalla strada che porta alla salvezza. Per Cristo nostro Signore.
4: Amen.
2: Il Signore sia con voi.
4: E con il tuo spirito.
2: Per intercessione di Maria Santissima, vi benedica il Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
4: Amen.

0: Yeah.
1: Pino, Pino, Ki, Pino, Pino, Givenchy,

0: Sono le 7.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana. Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
5: Buongiorno dalla redazione. Il copilota Omanita intendeva far schiantare il volo Fly Dubai sull'aeroporto Ben Gurion in Israele dopo aver ricevuto i permessi per l'atterraggio. Lo riporta Channel 12, rivelando altri dettagli emersi negli interrogatori di Amam Al-Ammami in corso negli Emirati Arabi Uniti. Inoltre, dalle indagini è emerso che Al-Ammami era già atterrato all'aeroporto Ben Gurion più volte, sempre nell'ambito del suo lavoro con Fly Dubai, e progettava da mesi l'attentato. Gli Stati Uniti desiderano organizzare un nuovo ciclo di colloqui trilaterali con Russia ed Ucraina entro la fine di ottobre, con l'obiettivo di porre fine alla guerra. L'ha annunciato il presidente ucraino Zelensky. Una persona è rimasta uccisa e 6 ferite in seguito a un doppio attacco missilistico delle forze russe con missili Banderol nel distretto industriale di Kharkiv. Un drone russo ha colpito un'infrastruttura energetica nella regione di Poltava, lasciando circa 22.000 persone senza elettricità. La cronaca italiana: un quarantenne con precedenti per reati contro il patrimonio è morto dopo aver accusato un malore negli uffici delle volanti della questura di Catania, dove era stato condotto dopo essere stato fermato a conclusione di un inseguimento. L'uomo era a bordo di uno scooter che la notte scorsa non si è fermato all'alta per un controllo di una pattuglia della polizia. Ne è scaturito un inseguimento conclusosi con la sua cattura. La procura di Catania ha aperto un'inchiesta sull'accaduto e disposto l'autopsia. Si rafforza l'ipotesi dell'incidente sul lavoro in relazione alla morte di Salvatore Calignano, l'operaio edile di 61 anni deceduto all'ospedale del Mare di Napoli dopo essere stato ricoverato il giorno prima per gravi ferite da politrauma. Il ferito era stato soccorso in una zona isolata di Caivano, in provincia di Napoli, dopo una chiamata al 118. Flavio Bolsonaro chiude in testa il primo turno delle elezioni presidenziali in Brasile e accede al ballottaggio contro il presidente uscente Lula da Silva. Il senatore ha ottenuto il 47,14% dei voti, mentre Lula si è fermato al 45,03%, con uno scarto di circa 2,5 milioni di preferenze. Il risultato porta i due candidati alla sfida decisiva del 25 ottobre. Siamo al calcio. L'Italia di Roberto Mancini non vuole fermarsi dopo il bel pareggio di Parigi contro la Francia. Ora per gli azzurri l'obiettivo è un nuovo successo contro la Turchia a Bologna. Il CT conferma che cambierà qualcosa nella formazione vista con la Francia. Sentiamo.
6: Tutti quelli che hanno giocato hanno fatto il loro dovere e l'hanno fatto anche bene, quindi chiaramente domani è l'ultima e veniamo da solo da 2 giorni che abbiamo giocato a Parigi, quindi qualcosa in più rispetto alla partita precedente cambieremo.
5: E con le parole di Mancini è tutto, al prossimo aggiornamento.
4: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
7: Atmosferica sempre tutto sommato stabile sul nostro paese in questo inizio di settimana. Nella prima parte della giornata sole prevalente da nord a sud, seppur con maggior presenza nuvolosa, sulle regioni centro-settentrionali rispetto a quelle meridionali. Nel pomeriggio non sono attese variazioni, il tempo resterà asciutto praticamente su tutti i settori grazie alla protezione ancora fornita dall'alta pressione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: e signori, Graziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: Eccolo qui, buongiorno, ben ritrovati, è arrivato il momento ovviamente dedicato a tutti coloro che hanno il piacere di fare colazione insieme con tanta musica, rubriche, notizie varie, insomma ce n'è per tutti. Come state? Tutto bene? Sì, abbiamo anche oggi dunque la possibilità di ripartire e soprattutto la cosa più importante è che dobbiamo insieme cercare di superare questi momenti difficili. Lunedì mattina a quest'ora uno non è che abbia proprio tutta sta voglia, no? Cioè, vabbè, però noi ci proviamo a superarla bene questa giornata. Iniziamo ricordando che oggi è lunedì 5 ottobre 2026, 278esimo giorno dell'anno, siamo nella 41esima settimana. La chiesa ricorda San Placido e Santa Faustina Kowalska. Il sole è sorto, anzi sorge adesso a 7:11 minuti, quindi manca veramente pochissimo, tramonta alle 18:46. La luna è all'ultimo quarto, illuminata al 41.5%. Oggi è la giornata mondiale degli insegnanti. Il proverbio del giorno, un po' filosofico come spesso accade per quanto riguarda un proverbio cinese: una famiglia unita è sempre più numerosa di una famiglia divisa. Beh, che dire, niente, andiamo avanti, incominciamo anche musicalmente parlando. E perché la musica ha il suo perché, è importante, voglio dire, no? Iniziamo bene la giornata e lo facciamo ovviamente con The Matches Band e questa Crash Into Me. Buongiorno.

Piano piano, lentamente, mentre prepariamo un buon caffè, siamo pronti naturalmente anche con la storia del 5 di ottobre, perché si incomincia a fare un po' tardi, e allora praticamente alle 7:15 si prosegue come al solito inesorabilmente con il nostro consueto appuntamento del

0: Sono le 7:15.
1: Andiamo dunque con la prima parte della storia di questo 5 ottobre. Andiamo subito al 1789, in questo giorno, dal mercato nella zona est di Parigi, dove mancano pane e altri generi alimentari. Un gruppo di donne avvia una protesta che, arrivata al municipio, muove verso la reggia di Versailles. La destinazione, la folla, conta oltre 7.000 dimostranti. 6 donne vengono ricevute dal re, che promette di fare il rientro a Parigi già il giorno successivo. 1910, Emanuele II di Braganza, re del Portogallo, lascia il paese, dove è in atto un'imponente sollevazione popolare innescata il 3 di ottobre dall'uccisione del capofila repubblicano Miguel Bombarda. Si instaura un governo provvisorio presieduto da Teofilo Braga. 1918, per le gravi condizioni della salute pubblica dovuta alla diffusione della febbre spagnola, il prefetto di Torino dispone la chiusura delle sale cinematografiche e teatrali, una decisione che, col diffondersi dell'epidemia, viene assunta anche in altre città. 1919, debutta in pista come pilota automobilistico Enzo Ferrari, iscritto come privato alla Parma Poggio Berceto. Con la sua CMN 1520 si classifica quarto nella categoria 3 litri. 1936, per ridurre il costo della vita, l'Italia interviene con un drastico provvedimento di riduzione dei dazi sui generi alimentari e con la svalutazione della lira. La moneta italiana viene riportata a quota 90 nei confronti della sterlina e a quota 19 nei confronti del dollaro. 1944, il primo governo provvisorio francese, guidato da Charles de Gaulle, ratifica l'ordinanza del 21 di aprile, con cui si riconosce che le donne sono elettrici ed eleggibili al pari degli uomini. Il primo appuntamento alle urne sarà solo l'anno successivo. 1954, viene firmato il Memorandum di Londra, con cui Italia, Stati Uniti, Regno Unito e Jugoslavia sanciscono la restituzione della città di Trieste all'Italia. Trattandosi di un memorandum d'intesa, l'accordo non richiede la ratifica parlamentare. La città tornerà a essere italiana dal 26 di ottobre. 1962, in Gran Bretagna, viene pubblicato Love Me Do, il singolo di debutto dei Beatles, un gruppo formato da 4 ragazzini di Liverpool. Nello stesso anno, per la regia di Terence Young, arriva nei cinema britannici Dr. No, il primo film che ha per protagonista James Bond. Nel film, noto in Italia come Agente 007 Licenza di Uccidere, il primo attore a prestare il volto al personaggio ideato da Ian Fleming e il mitico Sean Connery. 1965, la musica, colonna sonora della Pantera Rosa, scritta da Henry Mancini, riceve riconoscimento del disco d'oro per il milione di copie vendute. 1966, il collegio di difesa di Jack Ruby, condannato a morte in primo grado per aver ucciso Lee Harvey Oswald, l'uomo ritenuto l'omicida del presidente John Kennedy, ottiene una revisione del processo da tenersi in Texas. Il nuovo procedimento è previsto a Wichita Falls nel febbraio successivo. Io direi di fare una breve pausa musicale. Con grande, grande piacere, visto che ritorna con noi Debbie Harry e i suoi Blondie con The Tide Is High. Sono quasi le 7:19. Buongiorno, rigorosa diretta per Graziano D'Andrea con voi nel consueto morning.

finiamo con la storia, la storia del 5 ottobre. Allora ricordiamo che il 5 ottobre del 1974 c'è un bel disagio nel servizio pubblico di telefonia per l'irreperibilità dei gettoni telefonici, da quando la SIP, gestore, ovviamente ha rivelato l'intenzione di aumentarne il prezzo di 100 lire, sono diventati introvabili presso i rivenditori e nei distributori delle cabine, accaparrati in attesa della maggiorazione per ricavarne proprio un ampio guadagno. 1976, ministro delle Finanze Filippo Maria Pandolfi decide l'aumento dell'imposta sul reddito per i fabbricati. 1977, la Camera dei Deputati autorizza il ricorso all'energia nucleare. Piano prevede l'insediamento immediato di 4 unità e l'avvio delle procedure per la costruzione di altre 4 centrali. 1979, ancora un attentato terrorista a Torino. Piercarlo Andreoletti, titolare della Praxi, un'agenzia di consulenza e organizzazione industriale, viene ferito alle gambe da esponenti di prima linea. 1979, durante una conferenza stampa a Roma, il segretario del Partito Radicale Jean Fabre si fa arrestare per detenzione e spaccio di hashish. Il gesto si inquadra nella lotta per la liberazione delle droghe leggere. 1983, Lech Wałęsa, leader di Solidarność, il primo sindacato libero polacco, viene insignito del premio Nobel per la pace. 1990, per disciplinare i rapporti tra informazione e infanzia, viene approvata la Carta di Treviso, una serie di impegni per bilanciare il diritto di cronaca con quelli dei minori ritenuti soggetti deboli, salvaguardando lo sviluppo della loro personalità. Il documento è sottoscritto dall'Ordine dei giornalisti, dalla Federazione Nazionale della Stampa Italiana e dal Telefono Azzurro. 1994, a Roma muore 68enne Nini Rosso, trombettista famoso soprattutto per la sua esecuzione de Il Silenzio, una versione leggera del Silenzio fuori ordinanza suonato nelle caserme, cui singolo, pensate, vendette 10 milioni di copie. Il musicista è stato colpito da un tumore polmonare. 1994, ancora la Camera dei Deputati approva l'abolizione della pena di morte, ancora presente all'interno dell'ordinamento italiano come parte del codice penale militare. 1997, a Trieste viene reinaugurato un monumento a Sissi, l'imperatrice d'Austria, moglie di Francesco Giuseppe, rimasto per anni in un deposito così abbandonato. 1999, due treni di lavoratori pendolari si scontrano a Ladbroke Grove, nei pressi della stazione Paddington di Londra, alle 8.30. Il bilancio della sciagura è gravissimo, muoiono 31 persone. 2000, imponenti manifestazioni a Belgrado contro il regime del presidente Slobodan Milošević, che rifiuta di riconoscere la vittoria elettorale dell'avversario Vojislav Kostunica. Nel 2003, pur con il solo undicesimo posto nella Parigi Tour, a una gara dal termine, il ciclista italiano Paolo Bettini, matematicamente il vincitore della Coppa del Mondo su strada, per il secondo anno consecutivo. Nel 2004 si apre a Milano il processo per il crack Parmalat. Nel 2007 l'azienda energetica italiana Enel ottiene il controllo della società elettrica spagnola Endesa. Nel 2011 a Palo Alto si spegne il fondatore della Apple Computers, Steve Jobs, pioniere del concetto di computer personale, di innovazioni tecnologiche divenute negli anni standard di settore. Nel 2021 il comitato del premio Nobel annuncia di aver assegnato quello per la fisica all'italiano Giorgio Parisi per la scoperta dell'interazione tra disordine e fluttuazione nei sistemi fisici, dalla scala atomica a quella planetaria. Fa venire già il mal di testa, va bene. Direi un po' di musica e poi si continua con il nostro Morning Show. Buongiorno.

0: Ve la ricordavate questa Wicked Game di Chris Isaak? Vi ho sbloccato così un ricordo musicalmente parlando. Io direi che possiamo tranquillamente andare a fare gli auguri adesso a tutti i nostri ascoltatori, le ascoltatrici e gli ascoltatori che compiono gli anni in questo 5 di ottobre. Se oggi è il vostro compleanno, vi giungano i nostri migliori auguri di cuore dalle nostre radio collegate. Allora andiamo subito a ricordare che oggi sono nati anche Louis-Jean Lumière, inventore del cinema con il fratello Auguste, Ray Kroc, imprenditore e fondatore della catena dei ristoranti McDonald's, Carlo Campanini, lo ricordo con gran piacere, attore, Ciccio Ingrassia, attore, duo con Franco Franchi, ricordiamolo, Steve Miller, chitarrista e cantante, quello della Steve Miller Band, Joker, Abracadabra e tanti altri. Gianni Mazza, direttore d'orchestra e intrattenitore TV, Renato Serio, compositore, arrangiatore e direttore d'orchestra. Brian Johnson, cantante degli AC/DC. Bob Geldof, cantante solista dei Bumpton Reds, quelli di I Don't Like Mondays, perfetto per questa giornata, non mi piace il lunedì, lo sappiamo. Gigi Sabani, imitatore, conduttore televisivo e cantante. Harold Faltermeyer, compositore. Caroline Loeb, attrice e cantante. Marco Civoli, giornalista sportivo e conduttore TV. Paoletta Pelagalli, conduttrice radiofonica. Kate Winslet, attrice, premio Oscar per The Reader, a voce alta nel 2009, la ricordiamo anche in Titanic. Enrico Fabris, pattinatore, due volte oro olimpico. Auguri, auguri, auguri a tutti e buona giornata, buon lunedì, buon morning show.
1: Media Radio Castellana.
2: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

È arrivato il momento dedicato ovviamente all'oroscopo, non può mancare. Iniziamo subito con i primi sei segni zodiacali. E allora, Ariete, inizio di settimana che vi chiede massima diplomazia e pazienza. Con la luna nel segno opposto della bilancia ad affiancare il sole, le relazioni interpersonali e i confronti diretti sono al centro della scena. Evitate l'impulsività ascoltando il punto di vista di colleghi e partner, troverete accordi davvero vincenti. Toro, lunedì concreto, operoso, ben ritmato per il Toro. La luna in sesta casa vi spinge a mettere ordine nell'agenda di lavoro, organizzare le scadenze della settimana e prendervi cura del benessere fisico. Un inizio di settimana solido che vi permette di raggiungere subito ottimi risultati pratici. Gemelli, inizio di settimana splendido, creativo e ricchissimo di spunti stimolanti. Lo splendido intarsio tra la luna e il sole nel segno amico della bilancia riaccende il vostro entusiasmo, la brillantezza e la voglia di socialità. Sarete affascinanti e irresistibili, ottimo momento per lanciare nuove idee o vivere un'intensa serata romantica. Cancro, la luna in bilancia vi chiede un pizzico di dolcezza e calma nel gestire gli impegni domestici o familiari di inizio settimana. Niente paura, la presenza protettiva e forte di Marte nel vostro segno vi garantisce tutta la determinazione necessaria per superare ogni piccola fretta con grande successo e fermezza. Leone, lunedì travolgente, dinamico, pieno di ottime opportunità sociali. L'ottima sponda d'aria della luna e del sole dalla bilancia stimola le pubbliche relazioni, la comunicazione e i brevi spostamenti. Sarete estremamente persuasivi e convincenti. È la giornata perfetta per trattative ed accordi. Vergine, dopo il weekend trascorso con la luna nel vostro segno, oggi l'astro d'argento si sposta nel settore dei beni e delle risorse materiali. Lunedì perfetto per riordinare i conti di casa, fare il punto sui progetti finanziari di autunno e mettere al sicuro i vostri obiettivi con sana concretezza. Questo per quanto riguarda la prima parte ovviamente del nostro oroscopo. Alle 7:37 facciamo una breve pausa e una gran bella breve pausa musicale in compagnia del nuovo lavoro di Mi.

momento di passione era Mina insieme a noi, ma è già momento di oroscopo, seconda parte ovviamente, erano molti amici in attesa, allora ripartiamo con la bilancia. Luna e Sole brillano insieme nel vostro segno, regalandovi un lunedì radioso e da veri protagonisti. La vostra energia, l'eleganza e il carisma personale sono al massimo livello. Avete la strada spianata per vincere una sfida lavorativa, proporre idee coraggiose e conquistare la scena nei sentimenti. Scorpione, inizio di settimana riflessivo, analitico, molto strategico. La Luna è in dodicesima casa, vi invita a lavorare dietro le quinte e a mettere a punto le vostre mosse senza fretta. Grazie alla protezione di Marte, la vostra lucidità interiore si rivelerà un'arma infallibile per guidare gli eventi a vostro favore. Sagittario, lunedì fantastico, aperto alle novità e alla grande cooperazione. L'ottimo aspetto della Luna e del Sole della Bilancia favorisce i progetti di squadra, i contatti con nuovi partner e la vita di gruppo. Sarete contagiosi con il vostro ottimismo, con ottima giornata per spingere ad alleanze di valore. Capricorno, la Luna in Bilancia nel punto più alto del vostro cielo, sollecita la carriera e i traguardi professionali. In questo inizio di settimana vi si chiede di adottare un approccio morbido, elegante nei confronti di superiori o collaboratori. Il vostro talento e la vostra costanza faranno il resto. Acquario, inizio di settimana straordinaria, o per l'Acquario lo splendido trigono d'aria della Luna e del Sole della Bilancia vi regala un entusiasmo contagioso, voglia di esplorare nuovi orizzonti e grande intuito. Giornata ideale per avviare progetti di ampio respiro. Pesci, lunedì profondo e focalizzato sulla gestione delle vostre risorse e degli accordi pratici. La Luna vi invita a fare chiarezza sulle questioni amministrative o burocratiche di inizio mese. Con la vostra consueta sensibilità saprete cogliere i dettagli più importanti, regalandovi una serata di grande sereno recupero. Ed è tutto per l'oroscopo di questo lunedì 5 ottobre 2026.

Siamo giunti al momento dedicato alle prime pagine dei quotidiani. Iniziamo al Corriere della Sera. Merz a Kiev, Putin bombarda Zelensky, gli Stati Uniti vogliono un trilaterale ad ottobre, l'appello alla pace di Mattarella. Legge elettorale, la maggioranza alla sfida decisiva, Garlasco stanchi dopo 19 anni, si sporca la memoria della nostra Chiara, i Poggi in TV, il colpevole è Stasi. La Repubblica, battaglia per la casa, lo scontro in Spagna sul diritto all'abitazione pesa su Sanchez che oggi potrebbe andare a elezioni, l'emergenza alloggi è globale da New York a Berlino fino a Roma, in Italia 3 milioni in difficoltà. Raid su Kiev durante la visita di Merz, colpito un ponte. La Stampa, Putin bombarda anche Merz, Kiev raid durante la visita del cancelliere. L'ONU, 15.000 civili ucraini uccisi o feriti dai russi nel 2026. Delfin appoggia Intesa, trovato l'accordo su MPS. Il Fatto Quotidiano, i progressisti 5,5 punti sopra le destre, ma il PD frana al 19. Questo è un sondaggio esclusivo, l'Istituto classe 17, Movimento 5 Stelle AVS oltre i Dem, Vannacci al 9%. Il Resto del Carlino, Kiev, Merz sotto le bombe, Putin non ferma la guerra, sporcata la memoria di Chiara, i genitori, in TV Stasi, l'assassino. Caduto dal tetto, morto l'operaio, lasciato in strada, il mistero dell'assunzione il giorno prima a Napoli, la moglie del 61enne, non so nulla del contratto. Passiamo al Messaggero, Mattarella ad Assisi in tempi di guerra, farò per la pace, Merz a Kiev sotto le bombe, Mosca minacce su Donetsk. Se il colpevole è un altro ne prenderemo atto, i genitori di Chiara Poggi in TV, di lei si parla poco. La Verità, cambieremo le regole, stop ai furbetti, no CPR, il titolare del Viminale interviene dopo l'inchiesta della Verità sui medici pro clandestini. Renzi insulta, Giorgetti infame sulle banche, senti chi parla. Mattarella e Zuppi sequestrano San Francesco nella celebrazione per gli 800 anni dalla morte, il patrono d'Italia diventa ostaggio della solita retorica, il capo di Stato insiste su profeta dell'accoglienza, quella dei vescovi lo imbraccia contro i nazionalismi. Il Giornale, Conte apre a Gualtieri e smaschera Elli e lei a bloccare tutto, Maranza, moschee e piazze, l'Islam si prende l'Italia, a cena con Ranucci per il Cefalù, l'imprenditore inchioda Sigfrido. Il Tempo, scarpinato, cala il sipario che aspetta di mettersi. Poi Don Coluce e Andrea Stroppa minacciati e aggrediti al quarticciolo, periferie e sicurezza. Libero, affitti e bonus, il piano per la casa, ipotesi di una cedolare al 5% sulle locazioni, sgravi al 65% sui lavori e 60.000 alloggi pubblici. Colloquio Santoro Ranucci per togliere il report alla RAI, ecco l'interrogatorio integrale della Vitola, così voleva sistemarsi facendo il produttore della trasmissione. Caso scarpinato, il depistatore a 5 Stelle imbarazza il PD. Il Sole 24 Ore, immobili, l'affitto a stanze arriva al 35% dei nuovi contratti. Controlli sull'ISEE tagliati 5.000 assegni, IRPEF sui redditi oltre 75.000 euro pesa l'effetto del limite ai bonus, la maggioranza del 50% sulle auto aziendali può essere neutralizzata, investimenti, recovery fund, 207 miliardi di benefici extra Unione Europea. Passiamo allora ai giornali sportivi, la Gazzetta dello Sport, il mondiale vicino, chi mi prende più? Secondo dietro Verstappen, Mantonelli a Sepang va a più 84, può essere iridato fra due Gran Premi, svista Ferrari, Hamilton terzo. C'è Italia-Turchia, non fermiamoci più. Vincere, confermarsi per cercare i quarti, Mancini con Scamacca, chiudiamo bene.
ultimo conflitto, caso Bonfiglio, suo figlio lavora per una società legata al Venezia. Corriere dello Sport, Kimi, mani sul mondiale, in Malesia vince Verstappen, la Ferrari sul podio, Italia tre sfide, l'Under 21 si affida a Pisigli e Sissè 18-15, nazionale Vergara nel Tridente 20-45, l'ora è giunta, Mancini per quota 7, Baldini vuole il pass, domani Malagò ai voti. Domenica Cagliari, Juve, occasione Zegrova, Spalletti apre il ballottaggio con Consensao, l'altra soluzione è McKennie. Tutto Sport Italia, rifacci divertire. Nations League, a Bologna contro la Turchia per prenderci il secondo posto. Alaibegovic vi stupirà, Spalletti a Tutto Sport, seconda puntata in retroscena Juve. Ed ancora Abate i suoi primi tre mesi Granata, amore stress felice al Toro, Kimi il secondo posto sa di mondiale dietro Verstappen in Malesia, Nole batte Zverev numero uno per ora salvo, anche Djokovic lavora per Sinner. Ed è tutto per quanto riguarda i titoli principali dai quotidiani oggi in edicola. Ed eccoci allora velocemente a ricordare che a questo punto salutiamo gli amici di Radio Teguglio Web che continuano con la loro ottima programmazione e noi a questo punto ricordiamo anche l'appuntamento del Morning Show che prosegue un pizzico di musica fino alle ore 8 e poi via via così con altre proposte. Spero sia una buona mattinata per tutti voi. Abbiamo ancora la possibilità ovviamente di raccontare questo lunedì, coraggio, io mi sto facendo già il secondo caffè, non se non ci credete abbiamo anche la tazza qui, Vabbè. E allora andiamo in musica e lo facciamo in compagnia di Francesco Baccini. Ve ricordate? Qua qua qua quando? Sì, proprio quella. Buongiorno, buongiorno, buongiorno.

0: 8.
1: Media Radio Castellana.
2: Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti, sdraiato sul lettino mentre ti godi un massaggio rilassante, a mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui, Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siti in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Signore e signori, Graziano D'Andrea. Morning Show!
1: Eccoci allora a proseguire, abbiamo a questo punto la seconda parte del nostro Morning Show, salutiamo ancora le radio collegate, non dimentichiamo che siamo in onda su Diffusione Europea, su Radioattività Regional Radio MRC, Media Radio Castellana e Power 927 Milano. Dunque, come nascono le amicizie? Questa è una bella domanda. Sembra che accadano spontaneamente, come se fosse solo questione, come dire, di chimica. Eppure la psicologia sociale mostra che dietro molti legami esistono dei meccanismi sorprendentemente prevedibili, come vicinanza fisica, ripetizioni degli incontri, fiducia graduale e attività condivise. Dunque pensiamo di scegliere gli amici per affinità o carattere. In realtà il primo fattore è spesso molto più banale, la vicinanza. Sedersi accanto a qualcuno a scuola, lavorare nello stesso ufficio, frequentare la stessa palestra, aumenta le probabilità che si crei un legame. La psicologia osserva questo fenomeno fin dalla metà del Novecento. Nei primi anni 50 lo psicologo e sociologo Leon Festinger, insieme ad alcuni colleghi, studiò le relazioni tra le famiglie di un complesso residenziale per studenti sposati, scoprendo che le amicizie nascevano molto più spesso tra i vicini di casa che tra persone più lontane. Incontrarsi spesso cambia il modo in cui percepiamo una persona. La psicologia chiama questo fenomeno exposure effect. È una semplice esposizione ripetuta che tende a rendere ciò che è familiare anche più piacevole. Questo meccanismo contribuisce a spiegare perché molte amicizie nascono in ambienti come scuole, corsi, uffici o palestre. Nel 1968 lo psicologo Robert Zients dimostrò che questo effetto riguarda molti tipi di stimoli, compresi i volti umani, che più li guardiamo più ci piacciono. Nel caso delle amicizie, la ripetizione degli incontri aumenta quindi le probabilità che una semplice conoscenza diventi qualcosa di più. La familiarità da sola non trasforma però una conoscenza in un'amicizia, perché un rapporto cambi natura serve un passaggio ulteriore. Qual è? La fiducia. Secondo la Social Penetration Theory, elaborata negli anni 70 dagli psicologi Irwin Altman e Dalmas Taylor, le relazioni si costruiscono attraverso una progressiva apertura reciproca. Aspetti sempre più personali della propria vita vengono condivisi poco alla volta, favorendo fiducia e reciprocità. Uno studio della University of Kansas ha mostrato che le relazioni si consolidano più facilmente quando le persone condividono attività ricreative e conversazioni informali anche al di fuori dei contesti obbligati come quelli del lavoro o dello studio. In altre parole, non conta solo il tempo trascorso insieme, ma il modo in cui lo si trascorre. Esiste anche un elemento meno visibile, il modo in cui interpretiamo il mondo. Uno studio del 2025 coordinato dalla University of California in Los Angeles ha osservato che le persone che reagivano in modo simile agli stessi filmati avevano maggiori probabilità di diventare anche nei mesi successivi amici. Questo non significa che il cervello riconosca automaticamente l'amico ideale, ma che una certa affinità nel modo di percepire il mondo possa favorire la nascita di un legame duraturo. Tuttavia, anche se oggi psicologia e neuroscienze spiegano sempre meglio come nascono queste relazioni, resta impossibile prevedere quali incontri si trasformeranno davvero in amicizia. Torniamo alla musica e fra poco ritroveremo, come lunedì, il nostro SOS in pillole, appuntamento che non può assolutamente mancare con il nostro Vincenzo Zoccano. Rimanete con noi.

0: battere le barriere, scoprire nuove prospettive. Questo è SOS in pillole con Vincenzo Zoccano.
1: Ritorna anche questa settimana SOS in pillole, in questo caso ovviamente con Vincenzo Zoccano, come tutte le settimane temi importanti, soprattutto temi riguardanti la disabilità. E allora buongiorno Vincenzo, ben ritrovato.
2: Buongiorno a te e ai nostri radioascoltatori.
1: E allora partiamo oggi con un tema molto interessante. C'è stata una controversia che è nata da una serie di dichiarazioni rilasciate da Roberto Vannacci, prima come candidato ed europarlamentare, poi come leader del movimento politico Futuro Nazionale, in cui ha ipotizzato la possibilità di separare gli studenti all'interno del sistema scolastico in base a parametri di merito, di profitto e disabilità. Ci sono argomentazioni a favore di questa separazione e c'è anche un contesto normativo vigente in Italia sul quale bisogna porre l'accento. Ecco, come vedi questa controversia che si è potuta sviluppare casualmente anche sui social, naturalmente?
2: Allora, intanto ti ringrazio per la domanda che mi dà modo di chiarire il fatto che io stesso, parlando col diretto interessato, cioè col generale Vannacci, ci siamo intesi su alcuni punti che sto qui a
1: evidenziare,
2: a raccontarvi, no?
1: Certo.
2: Ecco, allora, innanzitutto non c'è nessuna separazione di classi in senso stretto del termine, no? La disabilità è un mondo molto molto complesso e per certi aspetti anche complessato, fammi dire, no? Ecco, diciamo che c'è un mondo di opinionisti più o meno autorevoli che parlano, e poi c'è un mondo, un ginepraio soprattutto sui social, di leoni di tastiera e di audio video che dicono la loro. Tutte opinioni assolutamente rispettabili, non tutte però sono condivisibili e riflettono il mondo reale, perché poi questa storia dei social e di certa comunicazione che decontestualizza evidentemente le varie problematiche, quindi voglio dire, tu togli da un audio video, fai un segmento e decontestualizzando quel segmento vai a creare una narrativa esattamente opposta a quello che l'audio video dice.
1: Certo.
2: Ed è quello che è capitato a Roberto Vannacci. Roberto Vannacci ha espresso una parte del problema, e cioè il fatto che certe disabilità, perché le disabilità non sono tutte uguali, e soprattutto sottendono ad un individuo, cioè a una persona. Prima si vede la persona, poi la sua condizione. Posto che tutte le persone, comprese le persone con disabilità, hanno il diritto di frequentare la scuola, di essere integrate. Non mi piace il termine inclusione, che è un po' inflazionato e non...
1: Decisamente, ha perso anche un po' di significato, perché è abusato.
2: È molto abusato, quindi l'integrazione passa attraverso i diritti degli uni, i doveri degli altri, che diventano diritti degli altri e doveri degli uni. Quindi voglio dire, non è mai una cosa così statica come si vuole far credere. Capite che ci sono disabilità e disabilità. C'è la disabilità fisica, c'è la disabilità quindi fisico-motoria, c'è la disabilità sensoriale, c'è la disabilità psichica, quella cognitivo-relazionale. Ecco, quindi come vedete già qui si apre un intero mondo. Ecco perché Vannacci parlava di specialisti, perché se noi calcoliamo che all'inizio di ogni anno scolastico le persone, i ragazzi, gli alunni con disabilità sono senza insegnanti di sostegno, almeno fino alla fine di settembre, se non gli inizi di ottobre, quindi questi passano più di un mese, quasi un mese scolastico senza insegnanti di sostegno. Ci sono state famiglie che addirittura sono state invitate a lasciare a casa i ragazzi fin tanto che l'insegnante o di frequentare la scuola in maniera, come dire, ridotta fin tanto che non fosse stata nominato l'insegnante di sostegno. Ecco, voglio dire, qui c'è un problema grosso. La scuola ha bisogno di competenze. Prima di tutto la scuola, che latita, adesso io non voglio attribuire colpe né ai dirigenti scolastici, figuriamoci, né a quelli regionali, però effettivamente la politica, e qui vengo alla politica, finora non ha mai analizzato in maniera, come dire, in maniera totalitaria la cosa, in maniera totale, in maniera tale che tutti potessero essere effettivamente integrati in una classe. Non parlo solo dei disabili, ok?
1: Certo.
2: Perché ci sono situazioni e situazioni. È chiaro che in presenza di una disabilità singola, come può essere quella fisica o quella sensoriale, le cose sono meno complicate, nel senso che un soggetto non vedente può frequentare senza dubbio, senza alcun dubbio, una scuola, una classe cosiddetta normale, okay? Poi bisognerebbe fare una puntata soltanto su cosa è normale e cosa non è normale.
1: Esatto.
2: Ecco. però fondamentalmente, se ci trovassimo, e ci troviamo spesso, di fronte ad alunni, a ragazzini e ragazzine con disabilità, per esempio cognitivo-relazionale, che hanno difficoltà oggettive ad interfacciarsi col mondo, perché magari neurodivergenti, allora per questi ragazzi è ovvio, non si devono separare, ma devono avere dei momenti a loro dedicati con specialisti, con insegnanti opportunamente nominati con determinate competenze che aiutano in determinati momenti questi ragazzi proprio a integrarsi in una classe.
1: Certo.
2: E questo può avvenire soltanto con delle competenze specifiche che la scuola in questo momento non ha.
1: Non è in grado di dare. Poi
2: non è in grado.
1: Se no ci sono anche due velocità, no? Ci sono anche due velocità.
2: Ci sono due velocità.
1: I ritmi della classe normale e al contempo non puoi costringere persone con gravi disabilità ad addossarsi tali ritmi, no? Quindi bisogna anche cercare di rallentare il programma in base alla specificità di quelli che sono gli alunni con la disabilità.
2: Esatto, e l'acrobazia è farlo, rallentare il programma senza naturalmente umiliare né la persona con disabilità né i ragazzi normoabili. Questa è un'acrobazia che la scuola può fare, purché si doti di personale adatto. Faccio solo un esempio forse sciocco, che ci dà l'esatta situazione come oggi. Basti pensare che una persona non vedente spesso si trova con un insegnante di sostegno che conosce, tra le altre cose, la lingua italiana dei segni, la famosa LIS, che è anche tra l'altro è legge, no? Questa persona magari in qualche classe più avanti o qualche scuola più avanti, noi vediamo persone sorde che hanno un insegnante di sostegno che conosce il Braille e non conosce la LIS. O persone autistiche con disabilità cognitive che hanno insegnanti di sostegno con un background formativo prevalentemente basate su Braille, su LIS e su altri parametri, magari non sanno nulla di logopedia e nulla di quelle cose che dovrebbe sapere, quelle nozioni che dovrebbe avere un insegnante adatto, un insegnante di sostegno adatto a una persona con disturbo dello spettro autistico, per esempio.
1: Certo.
2: E che voglio precisare, questo dell'autismo è un argomento che è molto indietro rispetto a una disabilità sensoriale o una disabilità fisico-motoria, per cui siamo molto avanti, cioè è stato, come dire, sono disabilità, quella dell'autismo soprattutto, è una disabilità, passatemi il termine, vecchia come il mondo, ma nuova dal punto di vista scientifico, perché ci siamo accorti che questi ragazzi, queste persone, anche adulti, non sono pazzi, per esempio,
1: certo,
2: ma sono neurodivergenti. E c'è una differenza, credetemi, sostanziale, avremo modo di parlarne, tra una disabilità psichiatrica e una neurodivergenza, che sembrano essere simili, ma in realtà di simile non hanno assolutamente niente.
1: Certo.
2: C'è solo, nel caso del neurodivergente, una nostra incapacità a interpretare il loro mondo, che in realtà è lo stesso nostro.
1: Certo.
2: Però loro non si accorgono di essere nel nostro, noi non ci accorgiamo di essere nel loro.
1: Certo.
2: È tutto qua. Quindi, come vedete, se io estrapolo una frase di Vannacci o di qualunque altro esponente politico e come dire,
1: lo
2: interpreto fantasiosamente,
1: certo,
2: lo decontestualizzo e creo un titolo, accidenti ai titoli dei quotidiani. Dove magari c'è il titolo, ma se io non ho anche, come dire, l'umiltà di leggere tutto l'articolo, ammesso che anche in tutto l'articolo ci sia tutto il contesto, su certi argomenti, ecco, bisogna prestare davvero molta attenzione e non fermarsi al singolo clip che poi diventa virale. Quello è il problema, no? Diventa
1: certo
2: virale e da lì si scatena. Quindi voglio spezzare un'arancia a favore del generale Vannacci, che non intendeva assolutamente, sullo stile di AfD, separare i disabili e creare un ghetto. Anzi, la questione è esattamente opposta.
1: Ecco, ci sono due punti che bisogna poi spiegare. Non esiste in questo momento una proposta di legge depositata in Parlamento per il ripristino delle cosiddette classi, appunto, differenziate, assolutamente.
2: Ma non ci sarà mai,
1: che non ci dovrebbe essere, esatto. Anche perché
2: noi abbiamo chiuso le scuole speciali negli anni 70,
1: esatto. Ne so qualcosa perché mia madre era insegnante e aveva avuto contatto con queste realtà. Inoltre ricordiamo che il programma ufficiale di Futuro Nazionale si concentra sull'idea di una scuola meritocratica, ovviamente, e che sostiene una riorganizzazione proprio della didattica basata sul rendimento e sulle reali capacità degli studenti,
2: certo,
1: che possono essere diverse uno dall'altro, chiaramente. Questo è il punto. Ho detto una cosa giusta? Spero
2: assolutamente corretto, mi hai tolto le parole di bocca, proprio questo era la chiosa, no?
1: Certo.
2: Diciamo, noi abbiamo chiuso e siamo tra i primi, se non i primi in Europa, ad aver chiuso le scuole speciali nel 77,
1: sì,
2: legge apposita,
1: infatti,
2: che è tuttora vigente.
1: Certo.
2: Non c'è nessuna proposta di legge in Parlamento che abroghi quella legge.
1: Ecco, quindi abbiamo chiarito tante cose, ma torneremo su questi temi, credo, ancora varie volte, caro Vincenzo.
2: Bisogna avere l'onestà intellettuale di dire le cose come realmente stanno,
1: certo,
2: perché non è giusto attribuire al generale Vannacci cose che non ha né pensato né mai detto.
1: Certo. Grazie Vincenzo, ovviamente, anche per queste precisazioni. SOS in pillole di settimana in settimana vi racconta ed evidenzia anche tutto questo e fa chiarezza, ovviamente, questa è la missione. Quindi ti diamo appuntamento alla prossima settimana con altri temi, sempre riguardanti la disabilità, ovviamente, e buon proseguimento di giornata. Grazie.
2: Grazie, una buona giornata a tutti.
0: Abbattere le barriere.
3: Media Radio Castellana.
4: Pubblicità.
5: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
6: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

Siamo così giunti anche al momento dedicato al nostro almanacco musicale di questo 5 di ottobre. Andiamo subito a fare gli auguri di buon compleanno a uno dei cantanti più potenti, inconfondibili, iconici della storia dell'hard rock mondiale. Parliamo di Brian Johnson, nato in Inghilterra nel 1947. Brian entrò negli AC/DC nel 1980 per raccogliere quella che era una difficilissima eredità, quella dello scomparso Bon Scott. Con il suo timbro particolarmente graffiante e la sua inseparabile coppola, debuttò con il capolavoro assoluto Back in Black, uno dei dischi più venduti nella storia della musica, con oltre 50 milioni di copie. Da allora la sua voce ha guidato i tour mondiali della band australiana, riempendo gli stadi di tutto il pianeta. Ed ancora arriviamo negli anni 60, celebriamo il giorno esatto in cui ha avuto inizio la più grande rivoluzione della musica pop moderna. Il 5 di ottobre del 1962 i Beatles pubblicavano nel Regno Unito il loro primo storico singolo ufficiale, Love Me Do, registrato negli studi di Abbey Road, famosa a Londra, con quell'inconfondibile giro d'armonica di John Lennon e le armonie vocali insieme a Paul McCartney. Il brano segnò proprio il debutto discografico dei quattro ragazzi di Liverpool con Ringo Starr alla batteria. Il singolo scalò rapidamente le classifiche britanniche, dando il via ufficiale alla famosa e contagiosa Beatlemania che avrebbe cambiato per sempre la cultura giovanile. Consueta e raffinata parentesi dedicata ai grandi innovatori del jazz contemporaneo, festeggiamo un compositore bassista straordinario che ha rivoluzionato proprio l'uso del basso elettrico nel jazz moderno. Oggi 5 di ottobre ricordiamo Steve Swallow. Nato a New York nel 1940, Swallow è stato tra i primi a rinunciare al contrabbasso per dedicarsi esclusivamente al basso elettrico suonato con il plettro, sviluppando quindi uno stile melodico ed un timbro caldissimo simile ad una chitarra. Celebre per le sue collaborazioni con Gary Burton, Stan Getz e Carla Bley, ha firmato degli standard moderni amatissimi da tutti i musicisti del mondo come Falling Grace. E andiamo a chiudere questa pagina del nostro almanacco andando a ripercorrere la pubblicazione di un album che ha dimostrato tutta la sua versatilità, la maturità artistica di una delle rock band più grandi di tutti i tempi. Il 5 ottobre del 1970 i Led Zeppelin lanciavano sul mercato lo storico album Led Zeppelin III, caratterizzato da un equilibrio perfetto tra l'hard rock potente di brani come Immigrant Song ed eccezionali incursioni nel folk acustico e nel blues rurale. Il disco vide Jimmy Page e Robert Plant comporre gran parte dei brani nella tranquillità di un cottage isolato nel Galles. Il risultato fu un successo di vendite immediato che conquistò la vetta delle classifiche americane ed europee. Bene, questo per quanto riguarda anche il nostro almanacco di oggi, di questo lunedì 5 ottobre. Continuiamo in musica, fra poco Renato Lorenzi per chiudere alla grande il nostro morning show di questo lunedì. Buon proseguimento e speriamo che vi siate ben svegliati, se no ormai è già troppo tardi.

0: ci siamo, eccoci qua. Allora c'è il nostro Renato Lorenzi. Ciao Renato.
1: C'è, buongiorno, buongiorno. Vedi. Qui si parla ancora di Titanic, sai? Ogni tanto rispunta il Titanic, una storia oscura quella lì del Titanic, dove sappiamo morirono dei personaggi importanti che la Cabala voleva eliminare. Perché sai, c'erano delle frodi in mezzo, no? C'erano delle frodi assicurative, manovre interne. La nave della morte la chiamano,
0: la
1: no?
0: nave
1: per uccidere i nemici del nuovo ordine mondiale, perché a bordo c'erano tre personaggi molto molto importanti, no? E quindi fu affondata da Rockefeller, praticamente Morgan, Rothschild e compagnia bella.
0: Ah, tu dici.
1: Qui si riparla di questa cosa e ogni tanto ci fa piacere anche ricordarlo. Perché
0: no,
1: poi,
0: insomma, non è che sia molto bello e divertente parlare di questo.
1: Non è bello, no, ma però fa piacere ricordare il fatto che c'è stata questa manovra, questa congiura, chiamiamola così, ecco.
0: Ecco,
1: e tanti campanelli d'allarme, sai, tante cose, i fronti sono veramente molti, non sappiamo proprio da che parte. Qui continua anche il puro terrorismo mediatico, sai, che è anche molto pericoloso, io direi, quindi non è semplice disinformazione. C'è tutta la stampa occidentale, no? Sostenuta appunto dalla Cabala, dalle elite, continua a diffondere queste notizie che sono manipolate, inventate, no? Di sana pianta, con l'obiettivo di creare panico nella gente, nell'opinione pubblica, e giustificare così le politiche di riarmo dei governi, no? Perché qui si continua a parlare di riarmare. Perché anche i governi alla fine sono pilotati, lo sappiamo, no? Dall'alto, dalle
0: figuriamoci.
1: Quindi non c'è, cari ascoltatori, non c'è nessun attacco imminente della Russia, nessuno,
0: questo lo sappiamo,
1: ecco, soprattutto qui in Europa. Che interesse potrebbe avere l'immensa e potente, grande madre Russia a invadere l'Europa piena di debiti, piena
0: figurati.
1: Di cioè, che senza risorse, cioè, cosa gliene frega, voglio dire, no? Fate un ragionamento, ragionate un attimo, cosa può interessare la Russia invadere l'Europa?
0: Ma non lo so.
1: Accollarsi, non lo so, cioè, ragazzi, qui è tutto fatto, è tutto preparato, no? Sono da questi ciarlatani,
0: eccolo là,
1: che
0: vai.
1: Sono il soldo delle grandi famiglie d'Italia, no? Quindi è tutto pronto. Non preoccupatevi, non ci sarà nessuna guerra mondiale.
0: No,
1: forse
0: niente.
1: Una finta, ecco, una fintina così.
0: Ah,
1: forse,
0: tu dici
1: forse.
0: Una sorta di rappresentazione, insomma.
1: Ma sì, perché loro, sai, adesso tutti queste famiglie d'Italia, questi della Cabala, cercano di deep state, ecco, chiamiamolo il deep state, che hanno cercato in tutti i modi di incutere paura, di fare queste emergenze, mille emergenze, il Covid, poi adesso quella climatica, le zanzare, le cavallette, di tutto, no? I vaccini, ecco. E qui c'è la dottoressa Karen Kingston che parla e dice: il vero campanello d'allarme sarebbe dovuto scattare molto prima, e invece la gente dormiva. Tutti dormivano al momento, no? Nel momento in cui iniziarono a dire di voler vaccinare i bambini, per esempio, a nessuno è scattato in mente il campanello di dire no. Cari ragazzi, i bambini non si toccano,
0: non si devono toccare.
1: Perché il sistema immunitario naturale dei bambini soprattutto è di gran lunga superiore a qualsiasi tipo di vaccino o qualsiasi medicinale, capito?
0: Certo.
1: Proprio per la loro risposta immunitaria naturale.
0: Certo.
1: Ecco, se sono sani, ovviamente, se nascono sani, no? Quindi da documenti della Federal Drug Administration e da studi approfonditi si dimostrava già allora come l'iniezione non fosse affatto necessaria per i bambini e anche i ragazzi, no, ovviamente, bambini e ragazzi. La dottoressa Kingston ha dichiarato di aver analizzato, attenzione, i brevetti che non descrivevano un vaccino ma un'arma biologica. Ecco che ritorniamo su questo argomento che ci preme molto, perché poi questi vaccini, sappiamo, non sono stati fatti da Pfizer e Moderna. Sono stati fatti dall'esercito degli Stati Uniti.
0: Ecco, guarda un po', ma guarda
1: un po'. L'esercito ha appaltato a Pfizer e Moderna la produzione di questi vaccini, capito? E quindi l'arma biologica che descrive la dottoressa Kingston è praticamente è un supervirus chimerico che contiene glicoproteine, questo dice la dottoressa, e la proteina dell'HIV.
0: Ah, ecco, quindi,
1: e questo ce lo diceva anche Luc Montagnier.
0: Sì, lo ricordo.
1: Questa è una cosa piuttosto inquietante, ragazzi. Perché la proteina dell'HIV poi cosa induce? Induce problemi con il sistema immunitario, capito?
0: Certo.
1: Ma, poi questi sieri genetici contaminati ovviamente modificano anche il DNA e le conseguenze sappiamo sono disastrose in questo caso.
0: Certo.
1: Quindi finalmente vedi cominciano ad uscire tutte queste notizie qui in modo ufficiale, io direi. E questa è una cosa che va bene piano piano
0: che
1: non si può far uscire tutto in un momento,
0: che
1: no?
0: si sappia
1: perché sai adesso in questo particolare momento dobbiamo cercare di passare finalmente, io direi, dall'oscurità alla luce. Eccola. Cosa vuol dire? Il bello sappiamo si sa già come andrà a finire, no? Il risultato finale lo sappiamo già.
0: Beh, ho visto Star Wars.
1: Dicono, ma cosa dici? Sei un complottista. Ecco, nel mondo vediamo adesso in questo momento ci sono molti conflitti, c'è tanta violenza. Ma sappiamo che gran parte di tutto questo è pianificato, caro Graziano. Cari ascoltatori, è tutto pianificata sta cosa qui. Quando minacciano quello, minacciano quell'altro, dicono sì, faremo, non faremo, è già tutto pianificato.
0: Era già tutto previsto, come cantava Riccardo.
1: C'è anche in atto una guerra molto molto importante, una guerra spirituale che si sta manifestando. E sapevamo già anche questo, no? Che le cose si sarebbero fatte più oscure, diciamo, in un certo momento, prima della fine di quest'epoca, di questo ciclo dell'oscurità, che dura di solito 13.000 anni all'incirca.
0: Solamente.
1: E questi 13.000 anni sono finiti già qualche anno fa, adesso siamo nella fase di transizione, capito? Quindi dobbiamo cercare di dosare l'esposizione a queste notizie negative che ci vengono mandate continuamente, e bombardamenti e questo e quell'altro, e la guerra e il cattivo Putin e tutte queste cose qui, no? Dobbiamo cercare di dosare un attimino, no? Anche sui social, attenzione sui social, perché le notizie che girano sui social sono al 60-70% sono false, non sono notizie vere.
0: Su questo facciamo ci attenzione. Siamo accorti di questa cosa,
1: ecco,
0: qui
1: bisogna quindi distinguere, stare molto attenti a distinguere ciò che si può controllare da ciò che non si può controllare.
0: Certo.
1: L'importante, secondo me, è non perdere mai la fede e la speranza, perché siamo sulla strada giusta, cari ascoltatori.
0: Come dice Mario Draghi, non perdere mai speranza. Scusa.
1: Che battuta fantastica.
0: Incomincio.
1: Ma tutte le studi un po' di notte.
0: Non riesco a dormire la notte.
1: Per me sì. Abbiamo veramente è certo che non è facile fare una trasmissione con te. Abbiamo il cancelliere tedesco Merz.
0: Eccolo.
1: Caro Graziano, che è stato appena rimosso, è stato rimosso dal suo incarico, forse lo saprai già. È stato rimosso dalla carica di comandante militare per una crisi di fiducia, si dice.
0: Ma
1: in media, i giornali, leggerete, cari ascoltatori, che si tratta di una crisi di fiducia. La verità invece è che alcuni giorni fa agenti infiltrati all'interno del servizio di intelligence militare tedesco hanno intercettato un flusso di dati della Bundesbank e si trattava di un piano di liquidazione, attenzione, quindi un'operazione che poi è stata chiamata Foresta Nera.
0: Che bello, mi ricorda la Freccia Nera,
1: era con Loretta Goggi,
0: Arnoldo Foà, non c'entra niente.
1: grandi cose noi ricordiamo la mattina, oltre le notizie che diciamo.
0: Ma
1: no?
0: Infatti.
1: Ecco, all'interno di questa operazione si è scoperto che questi flussi di denaro per più di 60 miliardi di euro andavano a reti occulte attraverso Zurigo e Singapore, e si sono scoperte comunicazioni criptate, poi sono state decriptate con il World Economic Forum e sono apparsi anche i nomi di 12 alti funzionari collegati a tutta questa architettura, che era un po' intanto controllava i governi europei, no? Per controllare i governi.
0: Certo.
1: E tutto passava attraverso Merz. Ecco, e quindi questo signore ha avuto un ultimatum che non poteva rifiutare, caro Graziano.
2: Era una cosa che non si poteva rifiutare.
1: Non poteva rifiutare perché rischiava un'accusa molto più grave, un'accusa di tradimento praticamente.
0: Certo,
1: no?
0: Certo.
1: Ecco, la stampa di Berlino ovviamente lo sta dipingendo come un incidente politico, è successo tutto per caso, il povero Merz. Ecco, invece la paura che c'è a Bruxelles, quella è abbastanza reale, io direi.
0: Credo di sì. vedremo.
1: Potremmo parlare anche di altro, ma io penso che ci sia qui alla porta. Chi c'è?
0: No,
1: Mario Draghi.
0: No, eccolo là, è arrivato
1: Mario
0: così,
1: Draghi.
0: Incredibile.
1: Mario Draghi, allora, Mario Draghi si è incontrato per strada con Roberto Speranza,
0: sì,
1: domenica mattina, è molto presto di domenica mattina, pensa un po'.
0: Okay.
1: Speranza gli fa: Mario, ma dove vai a quest'ora?
3: Caro Roberto, vado alla predica.
1: Ma Mario, la messa non è ancora incominciata.
0: Sì, appunto.
3: Tu parlava di messa. Voglio dire che, visto che sono stato fuori tutta la notte, sto andando a assorbirmi la predica di mia moglie a casa.
0: Capito, era la predica casalinga, capito? Cioè,
1: anche lui, poveraccio, vedi.
0: Ma è una vita difficile.
1: È un mondo difficile.
0: È un mondo difficile, effettivamente. Che simpaticoni che sono sti qui, questi, vabbè.
1: Beh, Mario Draghi, se non ci fosse Mario Draghi, veramente la nostra trasmissione avrebbe veramente una spinta in meno.
0: Sì, assolutamente, ci dà proprio lo spunto quotidiano per...
1: Ci dà lo spunto, è come una batteria,
0: esatto.
1: Dai, ci dà lo spunto.
0: Va bene. Ok, bene, missione compiuta, il lunedì è già andato, grazie Renato, e ci sentiamo domani, come
1: ci
0: sempre.
1: Ci sentiamo domani.
0: Perfetto, grazie.
1: Buona giornata a tutti,
0: ciao,
1: grazie.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao. E noi andiamo a completare il nostro appuntamento consueto con appunto il Morning Show. Vado a salutarvi e a ringraziarvi per essere stati in nostra compagnia su Diffusione Europea, Radio Attività, nella prima ora anche con Radio Tigullio Web, e poi naturalmente non possono mancare Regional Radio. Saluto Naldino, ecco, mi raccomando, e MRC Media Radio Castello.

0: Sono le 9.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati in Liguria sulla 10 Genova 20 miglia. Lavori e traffico stanno provocando code tra Finale Ligure e Spotorno verso Genova e poi direzione 20 miglia tra Spotorno e Orcofeglino. In Veneto fino alle 5.30 di domani 5 ottobre chiuso per lavori il passante di Mestre in direzione di Milano. Tutto il traffico viene deviato alla barriera di Venezia Est sulla tangenziale di Mestre. In Toscana per consentire le operazioni di rimozione di residui bellici rinvenuti nel comune di Orbetello, fino alle 14 di oggi sospesa la circolazione dei treni sulla linea tirrenica tra Grosseto e Orbetello. Durante le operazioni verrà inoltre chiusa la statale 1 via Aurelia tra la frazione di San Donato e Albinia. Prestare quindi le dovute attenzioni. Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio a cura dell'ACI.

Va ora in onda la storia della canzone italiana, il programma che vi porterà a conoscere il susseguirsi delle mode, dei cantanti e vi farà rivivere momenti e aneddoti sconosciuti di questo fantastico mondo della canzone. Buon ascolto!

0: Il maestro Pippo Barzizza è stato senza dubbio uno dei più applauditi direttori d'orchestra italiani. Egli ha legato il suo nome a un lungo periodo della nostra canzone, lanciando una nutrita schiera di cantanti e imponendosi al pubblico anche come compositore. Il maestro genovese può vantare inoltre un vero primato, quello di essere stato il primo degli arrangiatori italiani.
1: Questo nastro mi è molto caro perché vi canta Natalino Otto, il povero Natalino, caro amico.
2: Orchestra diretta da Pippo Barzizza, cantano Flo Sandons, Natalino Otto, Marisa Colombe e...

Iniziamo con un ritmo moderato di Alfor per la sola orchestra, Colonel Bogie.

Condurre un discorso su Pippo Barzizza senza ripetere almeno in parte quanto già detto su Angelini, suo amico e rivale, è impresa piuttosto ardua. I due direttori d'orchestra, che per tanti anni sono stati il punto di riferimento degli appassionati di musica leggera, hanno in pratica camminato parallelamente, pur esprimendosi in forme nettamente distinte. Li accomunano molti e non trascurabili particolari. Il periodo in cui si sono imposti all'attenzione del pubblico, la lunghissima durata della loro popolarità, talmente grande da aver diviso gli italiani dagli anni 40 in barziziani e angeliani, e la collezione dei loro successi personali. Inoltre, l'aver saputo imporre tante voci e tante canzoni, l'aver tentato, sia pure in modi molto diversi fra loro, di dare una personalità alla canzone italiana che stava uscendo dagli anni di una travagliata infanzia, e ancora la provenienza dai caffè chantant degli anni 20 e dalle orchestre da ballo degli anni 30. Molti sono quindi i lati comuni ad entrambi, ma altrettanto risultano grandi le differenze. Tralasciate volutamente quelle anagrafiche, del resto irrisorie, ci addentreremo piuttosto nel tentativo di tracciare un profilo tecnico un poco più approfondito. Barzizza ha iniziato la sua attività di musicista esattamente come fece Angelini, suonando cioè il violino. Ma al contrario del suo grande rivale, Barzizza ha voluto successivamente conoscere un po' tutti gli strumenti che gli capitavano a tiro, riuscendo a passare di volta in volta al pianoforte, alla fisarmonica, alla famiglia dei sassofoni, tenore, contralto e baritono, e anche alla batteria, mentre Angelini non scrisse mai una canzone. Egli ne compose moltissime e negli stili più disparati. Basterà ricordare Sera, bellissima pagina armonicamente fin troppo ardita per l'epoca in cui nacque, e melodicamente perfetta.

Paquito Lindo, un tango grottesco scritto per il commento musicale del film FIFA e Arena, per capire con quale facilità sapesse passare attraverso i vari generi di canzoni.

sempre sul capitolo composizione, occorre però aggiungere che specie sul finire della carriera Barzizza si dedicò alla difficilissima e allora quasi inedita attività di creatore di commenti musicali per le colonne sonore dei film. La sua vena era stata collaudata con la stesura di brani per solo orchestra, con la continua preparazione di arrangiamenti per le formazioni grandi, grandissime e medie che aveva diretto negli anni precedenti. Angelini, al contrario, non era un compositore e neppure arrangiò mai personalmente i brani che eseguì. Ogni musicista ha un cassetto nel quale ripone i suoi fogli di musica carichi di frasi, di spunti, di idee. Si parla spesso di questi cassetti, considerati dai più autentiche casseforti colme di tesori, da aprire soltanto quando occorra. Del cassetto di Angelini non si è mai sentito parlare. Su di esso grava una specie di segreto professionale, mentre quello di Barzizza è stato svuotato più volte in tanti anni.

questa non è che una delle differenze esistenti fra padre e zio della canzone italiana, così erano rispettivamente definiti i due soggetti del nostro discorso. A questo punto si rende necessaria una precisazione a proposito della rivalità fra Angelini e Barzizza, rivalità che ha sempre mantenuto vivo l'interesse del pubblico. I due maestri si stimavano reciprocamente ed erano legati da un'amicizia piuttosto solida. Ognuno riconosceva all'altro le qualità che egli non possedeva, così che Angelini venerava in Barzizza il musicista con la M maiuscola e questi invidiava ad Angelini un grande fiuto nello scoprire le canzoni valide e nel saperle portare con immediatezza all'orecchio dei radioascoltatori.

famosa rivalità, quindi, si è sempre manifestata in un comportamento signorilmente agonistico, ispirato da un sano spirito di emulazione, nel solo intento di sopravanzare lealmente l'antagonista, senza mai fare ricorso a mezzi che non fossero strettamente strumentali. Si è detto poc'anzi che Barzizza si dedicò con amore allo studio di un po' tutti gli strumenti che ancora oggi costituiscono l'organico tradizionale delle orchestre di musica leggera. L'interesse per la ricerca, probabilmente una grande inclinazione naturale, il desiderio di sentirsi pionieri in un mondo in cui quasi nessuno tentava di staccarsi dai cliché tradizionali, gli diedero una notevole spinta e gli consentirono di diventare uno fra i più bravi arrangiatori italiani. Non aveva, o quasi, concorrenti.

Ma come scoperse di possedere una naturale tendenza verso questa attività? Quando imparò questo lavoro di retrovia, che raramente serve per arrivare alla ribalta del grande successo, un lavoro che specialmente da noi non è quasi mai stato tenuto nella dovuta considerazione? Nei lunghi anni di attività violinistica, quando agli inizi della carriera gli venne affidato più volte l'incarico di copiare l'arrangiamento di un brano traendolo da un disco, che significa copiare un disco? Bisogna ascoltare le esecuzioni e ricostruire il mosaico delle varie parti di ogni strumento che ha partecipato all'incisione del disco stesso. Un compito molto arduo, nella quale il giovane Barzizza si rivelò infallibile. Nelle sue trascrizioni non ci fu mai il più piccolo errore, nemmeno di entità trascurabile. Anche oggi questo tipo di lavoro è molto in uso, specie da quando sono nati i complessini moderni, che devono tenere costantemente aggiornato il loro repertorio. Tuttavia, nello svolgimento di questo lavoro c'è una piccola insignificante differenza tra allora e oggi. Oggi, grazie all'ausilio dei suoni riprodotti ad alta fedeltà, si riesce a captare anche il più sottile dei rumori incisi sul disco. Al tempo di Barzizza era assai complicato sapersi districare nei suoi confusi contenuti, che uscivano da un fonografo a tromba, incisi su dischi inequivocabilmente fruscianti e realizzati con sistemi primitivi. Ma c'è dell'altro. Oggi si riesce a suonare anche senza conoscere la musica, e i dischi si possono quindi anche soltanto imitare. Allora occorreva trascrivere sulla carta, per tutti i professori d'orchestra, quello che si era riusciti a copiare dal disco. I professori non erano tenuti a sforzarsi, loro leggevano la musica e niente di più. I ragazzi che suonano oggi, invece, nella maggior parte dei casi, non leggono affatto la musica, ma sopperiscono alla lacuna grazie a una maggiore partecipazione al lavoro di gruppo. Nel periodo nel quale ci riferiamo, parlando del Barzizza, per poter svolgere un'attività nel campo della canzone, sia pure a livello dilettantistico, era indispensabile conoscere perfettamente la musica. Erano tollerati, unici orecchianti, i batteristi e i cantanti.

Questi ultimi, però, dovevano essere in grado di svolgere la propria attività in maniera ineccepibile. E perché ciò potesse avvenire, erano costretti a trascorrere lunghissime ore alle prese con lo studio dell'interpretazione, dei fiati, delle legature, della perfetta aderenza alle matematiche e leggi musicali, nell'assoluto rispetto della fonetica e della dizione. I cantanti di oggi piombano in sala d'incisione, spesso conoscendo solo approssimativamente un motivo, e si dedicano sul posto alla ricerca dell'effetto spettacolare, in completa libertà da vincoli di tipo teorico, nel tentativo di inventare ogni volta qualche cosa che li possa differenziare dalla massa degli anonimi. Non è raro che facciano ricorso a espedienti che, al tempo in cui Barzizza trionfava, avrebbero probabilmente fatto gridare allo scandalo. Barzizza era severissimo con i cantanti, un provino in sua presenza, e quali difficoltà per poterlo ottenere, faceva tremare le gambe ai più collaudati fra gli esaminandi. A esame sostenuto, il candidato si sentiva esortato a studiare da un Barzizza che, un po' perplesso, dondolava la testa dubbioso. Nei ranghi della sua orchestra, però, militavano voci che, dopo i collaudi ai quali egli sottoponeva, non avevano più nulla da temere per i futuri cimenti. Barzizza contribuì al lancio di moltissimi cantanti, ma tiene a sottolineare che, al contrario di quanto molti biografi sostengono, non è unicamente suo il merito di aver scoperto e valorizzato Alberto Rabagliati. Il maestro lo nega decisamente. Rabagliati arrivò alla sua orchestra dopo lunghi anni di attività con altre formazioni, ivi compreso il famosissimo e agguerritissimo gruppo dei Leucona Cuban Boys. Proprio dopo essere stato un Cuban Boy, Rabagliati fu scritturato da Leyer e affidato alle cure di Pippo Barzizza, che a quei tempi trasmetteva dagli studi di Radio Torino. Dunque Barzizza non è stato un papà di Rabagliati, e fa molto piacere sentire che non vuole che gli venga regalato un merito che non è suo. Questa piccola precisazione serve tra l'altro a chiarire un punto. Al maestro genovese non piacevano tanto i lanci di nuovi talenti e gli preferiva di gran lunga poter contare su elementi esperti e disciplinati. Anche i musicisti che, nelle varie formazioni, egli ebbe sotto la sua severa bacchetta, furono tutti di prim'ordine e alla scuola crebbero, si formarono e si affermarono futuri direttori d'orchestra, diventati poi più tardi a loro volta famosi. Fra i tanti ne citeremo solo tre: Francesco Ferrari, genovese, come il suo capo, pianista, fisarmonicista, arrangiatore, autore di canzoni, è stato per moltissimi anni una colonna dei programmi radiofonici.

0: Beppe Moietta, milanese, trombonista, arrangiatore e direttore d'orchestra, autore di molti bellissimi motivi di successo. Anch'egli divo degli anni 50, amatissimo dalla sterminata platea dei radioascoltatori. Mario Migliardi, genovese come Barzizza, e Ferrari, pianista, organista, arrangiatore, direttore d'orchestra, profondo appassionato cultore di musica elettronica.
1: Non lasciarmi, di Ivar Viceglie.

0: ma è doveroso ricordare che nei ranghi dell'orchestra Barzizza militò anche, a più riprese, il fior fiore degli esecutori, italiani di musica leggera.
1: Natalino Otto, Mr. Jazz, ne sono autori De Giusti e Rossi.

verso Buglio la città è arrivato Mr. Jet della musica l'ultimo re, come sempre porta con sé un bagaglio di ritmi slow, bop, bop, ma nessuno sa cos'è, tutti chiedono

0: I suoi consigli furono preziosi per tutti, i suoi insegnamenti costanti e competentissimi quando comprese di poter fare qualcosa di più per quanti si fossero voluti dedicare al difficile ruolo di orchestratori e arrangiatori, decise di scrivere un trattato che potesse facilitare il loro arduo compito.
1: L'orchestra eseguirà ora una pagina di Cervoli, Madonna Malinconia.

0: Molta acqua da quel giorno è passata sotto i ponti, ma il libro di Barzizza resta vivo ed è presente nella biblioteca di tutti coloro che in Italia si sono dedicati all'arrangiamento di un brano. Gli esempi e gli schemi basilari sono portati con tale chiarezza e semplicità che non vi è la possibilità di interpretarli erroneamente. La conoscenza diretta dei vari strumenti ha permesso all'autore del testo una approfondita e perfetta esemplificazione del migliore uso da fare delle varie voci che compongono l'orchestra, con i risultati ancora apprezzabilissimi, nonostante il mercato oggi offra altri trattati altamente qualificati. Non è raro sentir dire che anche da arrangiatori affermatissimi che nei casi dubbi basta dare una sbirciatina al Barzizza. Così è familiarmente chiamato il trattato, per cancellare ogni esitazione. Diciamolo, francamente, questa è la traccia più importante lasciata da Barzizza nei lunghi anni della sua attività. Infatti, il mutare dei gusti e il miglioramento delle attrezzature tecniche hanno reso inguaribilmente vecchi i suoi arrangiamenti.
1: Arturo Testa canta uno slow moderato di Arno Porter. Sei fantastica.

I commenti musicali di tanti film, sia pure realizzati con grande decoro, sono stati trascurati dal moltiplicarsi dei film stessi e dalla fioritura dei tantissimi nomi italiani e stranieri che hanno lavorato nel campo. Avete ascoltato La storia della canzone italiana. Il programma va in onda tutti i lunedì alle ore 9 ed in replica il giovedì alla stessa ora.

0: l'onda del rock. Rock Mail Vocals. Rock Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Siete su Rock Wave, un grosso abbraccio da Alberto Prisco. Stiamo per iniziare una nuova puntata di questa trasmissione. Come al solito, tante tante novità discografiche in un programma dove parleremo sì di musica rock, ma non solo. E saranno tante anche oggi le sorprese che scopriremo insieme durante questa lunga cavalcata musicale. Iniziamo subito con una band inglese. Loro arrivano da Leicester, sono un trio nato nel 2018. Hanno fatto un album, il secondo uscirà ad ottobre. Si chiamano Mouth Call, il loro nuovo singolo che introduce il nuovo lavoro si intitola Growing Pains.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Bel pezzo, molto Britpop per questo trio di ragazzi molto giovani, per una canzone che si chiama Growing Pains, i dolori di crescita, quindi la difficoltà di inseguire i propri sogni adolescenziali. Fra poco uscirà l'album e sicuramente cercheremo di approfondire la conoscenza di questa band emergente. This is Lorelai invece è il progetto di Nate Amos, un cantautore statunitense che arriva da St. Johnsbury nel Vermont. Ad oggi ha pubblicato 3 album, tutti quanti molto lo Five, il nuovo si intitola The Singer in My Band. La canzone The Kid with the Crown. This is Lorelai.

The Kid with the Crown, anche in questo pezzo, come il precedente dei Mud Culture, si parla di adolescenza e di crescita. The Kid with the Crown, il ragazzo con la corona, This is Lorelei, il progetto di Nate Amos dagli States. Continuiamo con una band invece tipicamente inglese, sono nati nel 1978, è una formazione che ha pubblicato 13 album in carriera, si chiamano Echo and the Bunnymen, e questo è un estratto dal loro nuovo album, si intitola I Be Your Sunshine.

I'll be your sunshine, sarò il tuo sole, quindi il desiderio di essere una fonte costante di luce e di positività per qualcuno nei momenti più bui. E con The Bunnymen, così dice e scrive Ian McCulloch, leader di questa band storica importantissima di Liverpool, penso sia l'unico membro originale rimasto in formazione. Lui era proprio il leader, colui che scriveva la maggior parte delle canzoni e delle musiche di questa band importantissima degli anni 80-90. Andiamo ora in Australia, duo di ragazzi abbastanza giovani, si chiamano Olivia Vassallo, di chiare origini italiane, e Adam Connors. Egoism pubblicheranno a breve il loro nuovo album, intanto c'è un singolo dal titolo It Takes Two.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Egoism con It Takes Two, il loro nuovo singolo per questo duo Dream Pop che arriva da Sydney. La cosa curiosa è che voi potete andare nella loro pagina su Bandcamp e decidere il prezzo per acquistare questa canzone, ma anche altri singoli prodotti negli ultimi mesi. Un modo molto diretto, molto interessante e molto bello per arrivare direttamente al proprio pubblico. Ricorderete sicuramente di un cantautore parigino che sul finire del 2025 vi ho proposto varie volte qui a Rock Wave. Lui si chiama T.Y.O. e ha pubblicato sul finire dello scorso anno un album dal titolo Outsider. Ora esce la versione espansa di questo lavoro con un paio di inediti. Uno si intitola Austin, Austin, Austin.

0: Wave.
1: Un bravissimo cantante soul parigino, ovvero T.Y.O., Austin, da questa versione deluxe del suo ultimo album dal titolo Outsider. Grande voce, molto soul e molto rhythm and blues in questa canzone. Continuiamo con gli Embrace, che è una formazione in attività da tanti anni, dal 1993, sempre guidati da Danny McNamara. Loro arrivano dal West Yorkshire. Il loro ultimo album, che stiamo ascoltando ormai da tante settimane qui a Rockaway, si intitola Avalanche. Embrace.

Gli Embrace con un pezzo dal loro ultimo album, chitarre etere e queste ampie aperture melodiche per questa canzone che fa parte del loro nono album che si intitola Avalanche, uscito a giugno ma che stiamo ancora programmando qui a Rock Wave perché ci sono veramente delle perle molto importanti e molto molto interessanti. Arriva ora una cantautrice, si chiama Brennan Weddle, con una canzone dal suo ultimo album omonimo.

0: Babe, l'onda del rock.
1: No!
2: Che ti è successo?
1: Ho rotto la chiave!
2: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
3: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305.
4: Nella grande struttura dell'azienda Fratelli Farnè potete trovare tutti i prodotti per l'agricoltura, i prodotti zootecnici, i nutrimenti per cavalli, le piante da orto e da frutto. Per il vostro giardino c'è tutto ciò che vi occorre, dalle sementi alla lotta biologica all'impianto di irrigazione che potrete installare da soli con l'aiuto dei nostri consigli. I nostri agronomi sono a disposizione gratuitamente per trovare la giusta soluzione per il vostro orto e il giardino. Esclusivista marchio Purina. Ditta Fratelli Farnè, concessionaria Progeo, a Castel San Pietro Terme, Bologna, via Meucci 10. Facilmente raggiungibile perché vicino all'uscita dell'autostrada A14.
5: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

0: Li avete riconosciuti? Spero proprio di sì. Sono proprio loro, Roger Daltrey, Pete Townshend e la band degli Who, dal vivo, immortalati il 25 luglio del 2023 all'Eden Project. Insieme alla Heart of England Philharmonic Orchestra hanno pubblicato in questo 2026 un live che documenta quella serata eccezionale, con tante canzoni che vi sto proponendo da qualche settimana qui a Rock Wave, in questa nuova versione per questi due ottantenni veramente in grandissima forma, ma anche tutta la band, devo dire, ancora con tanta energia da regalare a tutti noi. Singolo uscito nel 1966. Il palco di Rock Wave ora viene occupato da un trio importantissimo, tre cantautrici, Nico Case, Kitty Lang e Laura Wirz, che una decina d'anni fa hanno pubblicato un album che segnava un sodalizio musicale estemporaneo che è durato lo spazio di un unico album, che ora viene ripresentato in versione allargata con alcuni brani dal vivo, alcune cover e questo pezzo che si intitola Hold On, Hold On, ovvero Nico Case, Kitty Lang e Laura Wirz, ancora dal vivo qui a Rock Wave.
1: Okay guys,
2: pull up your pants.
1: I gotta pull up my pants. I hate it, Johnny.

per festeggiare il decennale di quest'album molto importante per tre cantautrici come Nico Case, Kitty Lang e Laura Verse, è uscita questa versione allargata del loro unico album. Hold On, Hold On era questo pezzo dal vivo, e per chi ama le cose live volevo anticipare che il brano di chiusura sarà Common People dei Pulp, un brano famosissimo che ascolteremo in una versione lunghissima di oltre 8 minuti, molto molto coinvolgenti. Ma ora da Londra arriva una band piuttosto giovane, si chiamano Starter Car, il pezzo si intitola Ever.

Starter Car con questo pezzo che si intitola Evert, per questo progetto nato nel 2024, quindi molto recente, di Ocean Burnett. Afterlight è il titolo di questo primo lavoro, che giudicherei piuttosto interessante. Arriva ora un duetto di un cantautore svedese che si chiama Christian Mattsson, in arte The Tallest Man on Earth. Overboda è il titolo di questo pezzo, inserito nell'ottavo album che uscirà per l'etichetta Anti Records, The Tallest Man on Earth. Thank you.

anticipazione del nuovo album, l'ottavo per The Tallest Man on Earth. Il pezzo si intitola Overboda e fa parte di Just Beyond Endless Mountain, il nuovo lavoro di questo bravo artista svedese che arriva da Leksand. È nato nel 1983. La voce femminile è quella di Sofia Hke, una bravissima cantautrice connazionale. Un altro duetto qui a Rock Wave, in questo caso arriva Mick Harvey, lui è del 1958, è un membro storico importantissimo di band come Birthday Party, Nick Cave and the Bad Seeds, anche dei Crime and the City Solution, tanti album anche come solista, ma tre in compagnia di Amanda Acevedo, che è una cantante che arriva da Città del Messico. Psichedelia in White è il titolo di questo loro nuovo album e anche della canzone che ci fanno ascoltare insieme.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Grande duetto tra Mick Harvey e Amanda Acevedo. Ci sono 35 anni di differenza tra i due. Mick Harvey è un veterano della musica internazionale, lui che arriva dall'Australia, e lei, Amanda Acevedo, molto più giovane, che arriva da Città del Messico. Il pezzo si intitolava Psychedelia in White ed è il titolo al loro ultimo album fatto insieme. Ma ora arriva uno dei miei pezzi preferiti di questo periodo, si chiamano Editors. È la band di Tom Smith, nata a Birmingham nel 2002, un'altra anticipazione dal loro nuovo album, si intitola Seriously Editors.

Una formazione che ha abbandonato un po' i toni cupi degli esordi, ma anche i sintetizzatori degli ultimi album. Tom Smith ha ripreso in mano il sound della formazione, forse anche grazie all'album da solista che è uscito sul finire del 2025. È un po' modificato il sound di questa band inglese, Editors, con un pezzo molto diretto e molto molto bello dal titolo Seriously, che è anche il loro ultimo singolo. Ma ora arriva una band americana nata nel 2017 nel Wisconsin. Si chiamano Slow Pulp e fanno un genere musicale che definirei tra dream pop e anche post rock. Ci fanno ascoltare questo pezzo che riprende un tema caro anche a Tracy Chapman, quello di mettersi alla guida di un'auto per ritrovare se stessi ed evadere dai propri limiti. Si intitola Red Car, questo pezzo degli Slow Pulp che fa parte del loro terzo album.

0: se sei appassionato di chitarra, basso, batteria, non perderti Rock Wave.
1: Versione targata 2026 per un classico degli Smashing Pumpkins del 1995, faceva parte del capolavoro Melancholy. La nuova versione è presentata da una band di glam rock che arriva da Atlanta, nata nel 2013, guidata dalla frontwoman Kimmy Shelter. Si chiamano Starbenders. Il pezzo è contenuto in questo tributo alla band di Billy Corgan, pubblicato sul finire di quest'estate 2026, con vari successi e anche qualche brano magari meno noto della formazione dei grandissimi Smashing Pumpkins. Andiamo ora a New York, dove troviamo gli Interpol. Il loro album del 2026 si intitola This Mirror Waits a Tone.

0: Il meglio della musica rock.
1: Il ritorno degli Interpol, Darling Talks, il titolo di questo pezzo tratto da This Mirror Wasted On, che è l'ottavo album di questa formazione newyorkese, nata nel 1997 e sempre guidata dal frontman Paul Banks. Ora dalla Svizzera, un pezzo che dura circa 2 minuti, un pezzo molto molto breve, per i Soft Loft, che è una formazione nata recentemente nel 2022, guidata dalla frontwoman Jorina Stamm. Hanno 2 album all'attivo e questo pezzo molto bello dal titolo Reads That Won't Be Mine, Soft Loft.

Brano molto diretto, chitarra e voce per i Soft Loft, dal loro nuovo album Throw the Dice, uscito a settembre, si intitolava Wrist That Won't Be Mine, per questa band svizzera. La band che segue è una leggenda dell'indie pop degli anni 90. Hanno pubblicato una serie di singoli e pensate che in questo 2026, a fine ottobre, pubblicheranno il loro primo album. Sono stati riportati alla luce grazie a varie compilation di quegli anni e loro hanno pensato finalmente di pubblicare il loro primo lavoro. Il nome della band è veramente molto curioso, molto divertente, si chiama The Cat's Meow, la canzone Journey's End.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Cat's Meow, Journey's End, brano di questa band leggenda del sottobosco australiano degli anni 90, sono riemersi in questo 2026 con il primo album. Sono ritrovati in studio per incidere questo lavoro che uscirà il 23 ottobre, The Cat's Meow, ovvero il miagolio del gatto. La canzone si chiama Journey's End, ovvero fine del viaggio, ma loro dicono che la fine del viaggio è solo l'inizio. Continuiamo con i Bleachers, con un pezzo inedito della band di Jack Antonoff, brano che fa parte della colonna sonora del film Practical Magic numero 2, si intitola Calm Myself Believing. Bleachers.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Call Myself Believing dei Bleachers, la band di Jack Antonoff, lui che è nato nel 1984 nel New Jersey, ha creato questo nuovo progetto, fa parte della colonna sonora del film Practical Magic numero 2. Bleachers, che a inizio di questo 2026 hanno pubblicato il loro ultimo lavoro, ascoltato molto spesso qui a Rock Wave. Ma ora finalmente, verso la fine di trasmissione, una band italiana, è un trio power rock che arriva da Roma, nato nei primi anni 2000, si chiamano Skill Gates, il pezzo I'm a Lover.

trio da Roma, The Skill Gates, con I'm a Lover, uno dei loro singoli pubblicati in tempi recenti, non proprio recentissimi, però mi faceva piacere farvi riascoltare. Power Trio che arriva da Roma, Ed Gates, Mick Gates e Max Gates, un paio d'album all'attivo e questo sound decisamente coinvolgente. Quella che arriva invece è una chicca dei Lumineers, brano registrato nel 2012, si intitola Isabel Fly e fa parte di un tributo ai 25 anni dell'etichetta americana Dual Tone, etichetta di Nashville del Tennessee. È la terza compilation che fanno, in questo caso sono i 25 anni, per un pezzo molto molto bello. Lumineers.

0: Il meglio della musica rock.
1: Era un pezzo inedito dei Lumineers, formazione di Denver del Colorado, brano registrato nel 2012 dal titolo Isabel Fly. Siamo in chiusura e terminiamo con un pezzo classico dei Pulp. Come vi avevo preannunciato, si intitola Common People ed è uno dei manifesti del Britpop degli anni 90, testo che racconta con ironia e satira il tentativo di una ragazza dell'alta borghesia di vivere come la classe operaia, senza però poterne comprendere davvero le difficoltà. Common People per voi qui a Rock Wave. Vi aspetto puntuali con il prossimo episodio di questa trasmissione e vi saluto nel migliore dei modi. Ciao!

0: Rock Wave. L'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Sono le 11:35 minuti.
2: 5, 4, 3, 2, 1.
3: Questo è il Luca Becchietti Show.
4: Eccoci qua ragazzi, 55 minuti di Super Sound, Luca Becchietti al microfono per il Luca Becchietti Show. Apriamo il nostro appuntamento quest'oggi insieme a Ray Parker Jr. e insieme a Radio. A Woman Needs Love.

0: Tutti noi abbiamo bisogno d'amore, anche le donne. A Woman Needs Lover, Ray Parker Jr. insieme a Radio.
1: Luca Vecchietti Show, the only thing you really need.

0: Donna Summer non manca quasi mai ai nostri appuntamenti. Questa era Bad Bad Bad Bad Girls.
1: Luca Vecchietti.
2: Ladies with an attitude, fellas that were in the mood, don't just stand there, let's get to it, strike a pose, there's nothing to it.
0: Andiamo al 1990 insieme a Madonna, famosissima, quanti pezzi abbiamo ballato. Questo del 1990.

0: mia dolce, oh mia bella Louise. Così cantavano gli Iron Horse. Era My Sweet Louise.
1: Luca Vecchi at the show. I love it so much.
0: Katy Perry invece santifica le donne. Erigiamo un monumento alle donne.

0: Disco Fever 70-80.
1: E dopo Woman's World, il mondo delle donne di Katy Perry, facciamo un salto agli anni 70, al 1977, insieme a John Ford. Don't you know who did it?

0: Mezzogiorno.
1: Amiche e amici di MRC, benvenuti a una nuova pillola di Cinema Prêt-à-porter. Le luci in sala si spengono, motore, ciak e azione. Gioventù, bentornati a questa nuova puntata di Cinema Prêt-à-porter. Oggi, com'è, come non è, sarà una puntata un po' antologica. Parleremo infatti dei due film che quest'estate hanno travolto i botteghini e trasformato l'estate cinematografica italiana in un grande successo di pubblico, e cioè parliamo dell'Odissea di Christopher Nolan e di l'ultimo film di Spider-Man, cioè Spider-Man Brand New Day. Per accompagnarci in questo viaggio fra i mari e i misteri della memoria dell'uomo ragno, ci facciamo accompagnare da Elvis Presley. Quindi andiamo con il primo brano e poi ci ritroviamo qui per parlare dell'Odissea.

Eccoci qua, allora, con un incasso mostruoso che nelle sale italiane ha raggiunto quote record anche solo per un film che fosse uscito in inverno, invece addirittura uscito in luglio, questo film ha incassato uno sfracello, il film di Christopher Nolan, The Odyssey, film del 2026, scritto, diretto e coprodotto da Christopher Nolan, ha visto un cast eccezionale mettere sullo schermo alcune delle vicende vissute da Ulisse. Non è tutta l'Odissea, non ci sono tutti

il periplo, insomma tutti i pericoli che il nostro eroe ha incontrato lungo la sua strada di ritorno verso Itaca, ma comunque ne incontra una certa sequenza. Il film, come ormai tutti avrete visto, spero per voi che l'abbiate visto, il film comincia con il nostro eroe fermo da Calypso, Calypso che lo tiene incatenato con una specie di miscela di preparato con un fiore di loto. Lui si sta lì bello sereno, vive questo momento di grande infatuazione per questa donna meravigliosa su una spiaggia bianchissima che si confonde, il cui colore si confonde con l'orizzonte e con il mare. Quindi siamo in un ambiente di vera meraviglia e il nostro eroe a un certo punto ha una sorta di risveglio, è lì che cerca di costruire una zattera e non sa neanche lui bene per quale motivo, e comincia a ricordare, e nel ricordo noi corriamo assieme a lui lungo le mille vicende, mille avventure che ha vissuto sulla strada di ritorno da Troia a Itaca. E quindi vediamo, non so, ad esempio Circe, vediamo Polifemo, e quindi scopriamo perché Nettuno ce l'ha tanto con l'equipaggio del condottiero, vediamo Scilla, Cariddi, abbiamo insomma tutta una serie di vicende che lo vedono protagonista, e queste vicende sono intervallate, sono montate in modo parallelo alle vicende dei proci che tentano disperatamente di conquistare il cuore di Penelope, proci guidati da Antinoo che facendosi forza della legge di Giove, che insomma imponeva ai greci del tempo di essere accoglienti con gli ospiti e i visitatori, loro insomma approfittavano un po' dell'assenza di Ulisse per approfittare, diciamo, un tantino troppo dell'accoglienza di Penelope e del figlio Telemaco. Qui ovviamente ci sono tutte le vicende che ben conosciamo, quindi si approfittano della situazione, cercano di conquistare il cuore di Penelope che fa e disfa la sua tela. Intanto Telemaco cerca di andare a chiedere informazioni sulla sorte del padre, prende e va nell'isola del vicino per chiedergli informazioni, insomma lo sappiamo, ci sono tutte queste vicende avanti e indietro nel mare. E interessante però, perché noi sappiamo come abbiamo parlato in una recente puntata di Cinema Prêt-à-Porter, del cinema di Christopher Nolan, proprio a lancio dell'informazione che era uscita a inizio dell'anno scorso dell'approssimarsi dell'uscita del film dell'Odissea, quindi le riprese, il montaggio, abbiamo seguito un po' la vicenda dell'Odissea anche nelle puntate precedenti. Insomma, al nostro regista Christopher Nolan piace molto giocare con il tempo, quindi lui cosa fa questa volta? Smonta l'assedio di Troia e la relativa successiva insomma conquista della città grazie al cavallo di Troia, la smonta in tre o quattro flashback che giungono fra l'altro nel finalone, clamoroso finalone, con botte da orbi finali da parte di Ulisse e verso i proci, aiutato anche da alcuni presenti lì, e per raccontare appunto questo assedio di Troia che in qualche modo ricorda anche la devastazione provocata dalla bomba atomica del precedente romanzo, del precedente film dedicato all'Oppenheimer, a Oppenheimer, che ovviamente fu il fautore, il costruttore dell'atomica che fu sganciata su Hiroshima e Nagasaki nell'estate del 1945. E quando il nostro eroe Odisseo
cammina fra le rovine della città di Troia, ecco che noi rivediamo in qualche maniera un parallelismo con la visione, in questo caso, perché Oppenheimer non fu in Giappone nel periodo dello sgancio delle due atomiche, non ci andò successivamente a vedere il disastro provocato dalla sua creazione, ma insomma lui in qualche maniera, lui ha questa visione, chi ha visto il film di Oppenheimer lo ricorderà, e comunque non sono spoiler questi, lui cammina fra una sorta di rovina, ha questa visione dei corpi carbonizzati delle vittime di Hiroshima, e così come Ulisse ha la visione, insomma, del disastro, lui la vede effettivamente, la tocca con mano, la visione del disastro provocato appunto dalla sua idea geniale, quindi di rinchiudersi dentro questo gigantesco cavallo che viene trascinato a fatica lungo la spiaggia dai troiani ed entra in città fra i trionfi, insomma, perché loro sono convinti di aver allontanato le navi degli Achei, che invece sono nascosti dentro la pancia del cavallo, fra l'altro in una scena, in una sequenza veramente soffocante, perché questi personaggi sono tutti chiusi lì dentro uno sopra l'altro, non è come ce lo immaginiamo, insomma, come ce lo hanno raccontato in altre Odissee, non è stata una passeggiata neanche per gli Achei, ecco, entrare, questo ultimo tentativo di ingresso nella città troiana, nella città assediata. Ecco, questo parallelismo è appunto congruente al discorso che ci fa Nolan su questo cambio di paradigma che avviene con Ulisse e successivamente con Oppenheimer, cioè sono raccontate come due figure che in qualche maniera, con le loro azioni e le loro scelte, hanno cambiato la visione del mondo, la visione sul mondo dei loro contemporanei. Chiaramente Oppenheimer fa della bomba atomica un oggetto di paura, di terrore, quindi il concetto di sganciare due bombe di quella portata su due città giapponesi non è tanto per punire o per sconfiggere i giapponesi, ma è per chiudere in ipotesi tutta le possibilità di una terza guerra mondiale, cosa che poi purtroppo ultimamente stiamo vedendo non è vero, ma insomma lui dice: chi possiede la bomba atomica possiede uno strumento di distruzione tale che impedirà al futuro, agli esseri umani futuri, di provocare, no? O tentare di provocare tale potenza. Quindi per la paura di subire quello che ha subito il Giappone, quindi una guerra non scoppierà mai più, proprio perché esiste un'arma talmente assurda e violenta e potente che tutti quanti cercheranno di evitare che qualcuno gliela scarichi in testa, e ovviamente di conseguenza anche chi possiede la bomba cercherà di non usarla, perché poi le prospettive sono negative. In questo caso Ulisse, con questo ingresso in città, con questa frattura, no, nella fiducia, nel patto, che è nel patto umano, e soprattutto nella legge di Giove che puniva appunto chi si approfittava dell'ospitalità altrui, e nella distruzione di questa statua della dea durante l'assedio di Troia. Dea, fra l'altro, messa in scena a un certo punto da Zendaya, che durante il film appare in questo modo molto etereo e anche molto carnale, però molto fisico. Il film, a mio parere, va visto, va cercato. Se c'è ancora in sala, fatelo vostro, fate salire ulteriormente in modo vertiginoso i già incredibili incassi fatti dal film. Il film ha un cast eccezionale, come abbiamo detto prima: c'è Matt Damon nella parte di Ulisse, Tom Holland nella parte di Telemaco, Anne Hathaway nella parte di Penelope, Robert Pattinson è uno straordinario Antinoo che cambia continuamente il suo volto a seconda della situazione, è veramente un attore eccezionale in questa parte, Lupita Nyong'o come Elena di Troia,
Poi Samantha Morton nella parte di Circe, John Leguizamo nella parte di Eumeo, Zendaya abbiamo detto è Atena, Calypso interpretata da Charlize Theron, e poi ci sono tutta una serie di altri personaggi, fra cui incredibile Elliot Page nella parte di Sinone, che è un po' una delle chiavi che smonta il rapporto fra Ulisse e Antinoo, e questo poi non vi spoilerò nulla, ma insomma il personaggio di Sinone viene portato con Ulisse, assieme ad Ulisse, fino alle estreme conseguenze del suo viaggio. Bene, e la prossima parte facciamo due chiacchiere su Spider-Man e poi dopo ci salutiamo, e intanto andiamo con un'altra canzone di Elvis Presley.

Eccoci qua in questa terza parte della puntata di Cinema Prêt-à-Porter, che poi va a concludersi. Parliamo brevemente di Spider-Man Brand New Day, 38esimo film del Marvel Cinematic Universe e sequel direttissimo di Spider-Man No Way Home, che in pratica era il terzo capitolo della saga dedicata all'Uomo Ragno. Questo è il quarto capitolo della saga dell'Uomo Ragno. I protagonisti sono i soliti, quindi abbiamo Tom Holland, che era anche nell'Odissea assieme a Zendaya, anche qui lei c'è. Comunque Tom Holland è Peter Parker, Zendaya fa MJ Watson, Mary Jane Watson, che poi in realtà è Michelle Jones Watson, ma va bene. Sadie Sink e fa Jean Grey direttamente dai Stranger Things, mentre il personaggio di Jean Grey lo ritroveremo presumibilmente negli X-Men, visto che è una dei padri fondatori, insomma una delle madri fondatrici degli X-Men. Poi c'è Jacob Batalon nella parte di Ned Leeds, John Bernthal nella parte di Frank Castle, cioè il punitore, e poi abbiamo Florence Pugh nella parte di Yelena Belova, che è una delle vedove nere, che prende poi il posto di Scarlett Johansson, e poi vari altri personaggi, fra cui la riapparizione di Marisa Tomei nella parte di May Parker, ma soprattutto Mark Ruffalo, che torna nei panni stracciatissimi di Bruce Banner e Hulk. Allora, qui cosa succede? Succede una doppia trama sostanzialmente, cioè cosa sappiamo di quello che è successo nel precedente capitolo, cioè che per una necessità di tipo fisiologico del mondo, il Dottor Strange aveva dovuto fare in modo, aveva creato un incantesimo per cui tutti gli esseri umani si erano dimenticati di chi fosse Peter Parker, cioè hanno la percezione, sanno che esiste Spider-Man, il quale continua nella sua opera di amichevole vicino di casa, friendly neighbor Spider-Man, ma qui nessuno si ricorda più che era Peter Parker, perché sappiamo che in un precedente film il nostro eroe era stato smascherato dal cattivo di turno, e tutto il terzo capitolo è appunto un tentativo di Spider-Man di evitare di essere colpevolizzato per alcune situazioni, e qui ci va di mezzo Peter Parker nonché sua zia, e in questo capitolo il nostro eroe appunto ritorna e cerca di far tornare la memoria solo a MJ e al suo amico Ned, che coi quali lui era in rapporti, ovviamente era la sua fidanzata MJ, mentre Ned era il suo migliore amico. Qui loro due hanno fatto una vita, si sono rifatti sostanzialmente una vita, perché si sono dimenticati di lui, di Peter Parker. Peter Parker cerca di far tornare loro la memoria sugli eventi del passato e quindi tornare poi amici in qualche modo, a restringere di nuovo il legame. Lui però cerca disperatamente di farlo, ma non riesce, perché ovviamente loro non sanno chi sia. E contemporaneamente però cosa succede? Succede che un personaggio terrificante prende possesso dei corpi umani della gente di New York per andare a trovare un oggetto misterioso. All'inizio sembra che sia un oggetto misterioso, poi in realtà scopriremo che di altro si tratta, ma insomma in questo caso la nostra eroina, cioè la cattiva di turno, è questo personaggio Jean Grey, interpretata da Sadie Sink, come abbiamo detto, che cerca di penetrare in alcuni compound governativi per recuperare questa cosa, questo oggetto di cui noi veniamo a conoscenza solo sul prefinale, insomma, di chi cosa sia o di chi sia questa cosa. E quindi niente, le due vicende si intrecciano, compare Hulk a dare una mano, in teoria a dare una mano all'Uomo Ragno, il punitore cerca di dare una mano anche lui, poi ne combina
qualcuna di troppo, insomma, in realtà poi le due vicende si intrecciano, le due trame sono sempre più collegate, eccetera, che è a questo il rischio che MJ possa essere in qualche maniera coinvolta dalla cattiva. Non è più solo un'ipotesi, e poi di mezzo ci si mette anche Ned, ovviamente, perché lui è un grande super fan di Spider-Man, e poi si arriva alla conclusione di tutta la vicenda, e no, non vi spoilerò come si conclude, perché ovviamente non sarebbe giusto. Poi nel super super sottofinale post titoli di coda c'è un colpo di scena, l'ennesimo colpo di scena di questa saga che è fra le migliori del Marvel Cinematic Universe. Ecco, la regia insomma gioca molto sull'ironia, i personaggi sono molto divertenti, anche se insomma vivono questo dramma, lui vive il dramma di non sapere, di essere solo, insomma c'è questa sua sostanziale solitudine quando è Peter Parker, mentre è un eroe della città quando è Spider-Man. Il regista è Destin Daniel Cretton, che ricordiamo anche ha girato diversi lungometraggi, fra cui Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli, che fa parte anch'esso del Marvel Cinematic Universe, nonché il bellissimo, a mio parere, Diritto di opporsi con Michael B. Jordan e Jamie Foxx, che è un racconto che percorre insomma il fatto realmente accaduto di Walter McMillian, che fu ingiustamente condannato alla pena di morte e poi viene soccorso dall'avvocato difensore Brian Stevenson, appunto interpretato da Michael B. Jordan. Ecco, detto questo, il film io sinceramente ve lo consiglio, perché è proprio divertente, e se non l'avete fatto andate a cercare gli altri film precedenti della saga di Spider-Man e poi ve li guardate, e poi vi guardate questo e vedrete che sarete molto contenti. Con questo io vi saluto, la puntata è venuta un po' lunghetta, però valeva la pena parlare sia dell'Odissea sia di Spider-Man Brand New Day, e con questo vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata di Cinema Prêt-à-Porter, sigla. Il vostro dottor Cinema vi saluta e vi ringrazia per aver seguito questa puntata di Cinema Prêt-à-Porter. Le luci in sala si riaccendono, la maschera vi invita all'uscita, ma tenete in caldo i popcorn, una nuova pillola di cinema è in arrivo.

0: frequenze di MRC Radio, va ora in onda 8:30, la pillola di 500 secondi ideata per celebrare insieme a voi il mito della piccola di casa Fiat.
1: Uno spazio di soli 8 minuti e mezzo, realizzato da MRC Radio in collaborazione con l'associazione 500 a Castello, per soddisfare e rispondere meglio alle aspettative degli appassionati di questa semplice ma straordinaria automobile, destinata a lasciare un segno indelebile nella società italiana e nel mondo. Ascoltiamoci ora alcuni cenni storici.
2: Negli anni 50 e lungo tutti gli anni 60, il marchio Abarth si impone costantemente e incessantemente nell'immaginario collettivo come sinonimo di sportività, elaborazione e performance, rivoluzionando di fatto il mondo delle auto sportive. La storia delle indimenticabili 595 e 695 prosegue parallelamente all'evoluzione della Fiat 500, per concludersi nel 1971, quando l'Abarth diviene completamente proprietà della Fiat. L'Abarth 500, derivata dalla seconda generazione della piccola di Fiat, viene presentata ufficialmente al Salone di Ginevra del 2008, pronta a rinverdire i fasti delle piccole bicilindriche del passato. L'anno successivo, le piccole dello Scorpione tornano in pista con un nuovo campionato monomarca, riservato alle 500 assetto corse. Nel 2012 viene introdotta anche la 695 assetto corse, che raggiungerà la potenza di ben 215 cavalli. Il campionato, che diventa anche europeo, consente a tanti giovani di muovere i primi passi nel mondo delle corse e ci fa conoscere grandi talenti, che in molti casi ora hanno spiccato il volo in serie e campionati di rilievo. Le Abarth 595 Competizione sono invece usate per il Rally Italia Talent, il contest itinerante alla ricerca di nuovi talenti per questa meravigliosa disciplina. Il brand ancora oggi mantiene invariato il suo DNA e resta sinonimo di performance, piacere di guida e sportività. Dalla semplice 595 alla cattiva SS, fino ad arrivare alla micidiale 695 settantesimo anniversario, senza dimenticare le varie serie speciali uscite in questi anni.
3: Come avete sentito, le 595 preparate da Abarth sono al vertice nelle competizioni e continuano a mietere successi in contemporanea con lo sviluppo della 500. Ma nel 1971 accade anche un'altra cosa in Italia. Una canzone di un giovane cantautore in coppia con un grande paroliere entra in classifica e ci rimane per 14 settimane. Questa è Pensieri e parole di Lucio Battisti.
4: Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

0: Per concludere degnamente la puntata, ascoltiamoci ancora una piccola pubblicità d'epoca.
1: Fiocco bianco sull'infaticabile e insonne grande fabbrica che lavora nella piana della periferia torinese. Oggi è gran giorno di festa. Sciamano dalle officine le macchine di piccola e di media cilindrata. È un corteo veloce e sicuro che scorta sulle strade del mondo l'ultima nata, la piccolissima, la reginetta delle utilitarie, la tanto attesa nuova 500. E si rende subito utile. Porta la famigliola in campagna quasi a festeggiare in serenità di essere venuta al mondo. Rende felici papà, mamma e la bimba. Questa crede sia un giocattolo, tanto è bella e linda. Invece è sana e forte come le sorelle maggiori, comoda, sicura, veloce. Si differenzia dalla famiglia soltanto perché il suo raffreddamento è ad aria e non ad acqua. Inoltre è modesta, costa poco. È l'ultima nata, anch'essa figliola di quella grande famiglia che è il lavoro italiano.
2: Per oggi siamo giunti al termine. Ci auguriamo che la nostra pillola sia stata di vostro gradimento. Per cui non ci resta che dirvi alla prossima.
3: Le frequenze di MRC Radio avete ascoltato 8 e mezzo, la pillola di 500 secondi che esalta e celebra il veto della Fiat 500. Un saluto a tutti e a presto.

tu baby, Michelangelo, mettimi le

0: Media Radio Castellana.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

Ben trovati amici, questa è una nuova puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Ormai gli album postumi rappresentano una consuetudine nel panorama musicale moderno, ma quando si tratta di rendere pubblico del materiale di rilevante valore artistico e non solamente scialacquate raccolte di brani registrati in studio solo per fare botteghino. Lo stile di Magic Slim rimane ancorato a quella corrente di Chicago che ha caratterizzato il genere dopo Muddy Waters, un repertorio frutto di una conoscenza limitata in materia. Per voi Magic Slim e la sua band Me and Blues. Mamma mia.

Restiamo sempre a Chicago e parliamo di Lonnie Brooks, che aggiunge con naturalezza un tocco di rhythm and blues al suo blues urbano e grintoso. Le urla, i ringhi e il modo di suonare di Brooks guidano riff di chitarra ben piazzati su una sezione ritmica solida e senza fronzoli. Brooks amplia le forme tradizionali del blues aggiungendo elementi pop, rock e funk per rendere il tutto più interessante. Se vi piace il blues duro, rumoroso e con un pizzico di umorismo, Lonnie è il migliore. Questo è un famosissimo brano, si chiama Don't Take Advantage of Me, per voi Lonnie Brooks, Me and Blues.

chitarrista e cantante blues statunitense, figura chiave del West Side di Chicago, attivo dagli anni 50, autore della famosissima All Your Love e interprete di classici come I Can't With You Baby, noto per il fraseggio pulito, l'uso mancino della chitarra e la voce dalle tinte soul, ha contribuito a definire il suono della West Side. Questo è Otis Rush con Hold Your Train, qui a Me and Blues, Otis Rush.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Music, pow, pow, pow, pow, power.
2: Hi there, text, what you say?

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Sempre Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. La leggenda del blues rock abbandona le sue esplosive performance con la band al completo per dedicarsi a un folk blues acustico altrettanto intenso e introspettivo con l'album Naked Truth. La sua rinomata abilità chitarristica e la sua voce rock e appassionata sono pienamente in mostra in 9 brani originali e inediti e in versioni rispettose, ma al contempo piene di energia. Parlo di Tinsley Elias, che interpreta ogni brano con intimità schietta del miglior blues acustico. Questa è la famosa Dear Little Blues, un brano famoso di Son House. Tinsley Elias a Me and Blues.

sempre Mian Blues, sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria. Di solito quando si pensa a chitarristi di blues bianco ci si immagina blues fumanti ed elettrici, dove le Gibson e le Fender fanno fischiare gli amplificatori. Con John Campbell non è proprio così, poiché il nostro si è sempre appoggiato a chitarre particolari, in particolar modo una splendida Gibson Southern Jumbo acustica del 1952. Il blues di John Campbell ha una forza diversa, più sottile, più leggera. John Campbell qui a Me and Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Vi ricordo che questo è sempre Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Verso la fine degli anni 90 il giovanotto aprì una serie di concerti per un tour estivo del re del blues. Una consacrazione a tutti gli effetti, un legame rimasto vivo nonostante le loro vite artistiche, hanno viaggiato su binari diversi raccogliendo successi però planetari. La cotta di Joe Bonamassa verso il British Blues ha avuto però il suo peso, ma non ha mai messo in discussione il ricordo di quell'esperienza con B.B. King. Nel settembre, infatti, del 2025, Bonamassa percepisce che nell'aria c'era una penuria di progetti per celebrare il centenario della nascita del grande re del blues. Direi proprio un sacrilegio. Decise così, insieme al suo fidato amico Joe Smith, di produrre un faraonico tributo, forse un disco mai realizzato per un artista blues. Si chiama B.B. King's Blues Summit. Lo definirei l'arca di Joe. Per voi, qui a Me and Blues.

registrato originariamente agli Ultra Tone Studios in California, Time sfodera il grande Taj Mahal in un tandem con la fidata Phantom Blues Band, una partnership trentennale che, catturando chimica e profusione con un linguaggio condiviso che finisce per attraversare ritmi reggae groove di New Orleans e tante altre cose come il blues rhythm and blues. Questa è You Put the Whammy on Me, Taj Mahal, che torna spesso ultimamente nei nostri studi.

0: you put the whammy on me.
1: Sempre Mian Blues, sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria. Il bluesman Brian Lee presenta ospiti di prim'ordine, amici di lunga durata in My Lady Don't Love My Lady, un album blues stellare direi, con performance leggendarie di Buddy Guy, Kenny Way Shepherd, che è stato poi a sua volta l'allievo di Brian agli inizi della sua carriera. Una presenza importante è stata anche quella del pianista David Max, il cui stile intuitivo si fonde perfettamente con quello di Brian Lee. Poi il chitarrista Duke Robina, che ha anche prodotto magistralmente la sessione del suo studio nel Rhode Island. Questa è la famosissima Reconcile Me, Brian Lee e i suoi amici qui a Mian Blues.

Si conclude così un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono l'eterno. A presto amici, a prestissimo con Me and Blues.

0: Italia Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: LCE a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici o entrare nel mondo di internet con un sito web semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A, telefono 051 94 0305. Choose not the life of imitation.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: 15:04.
1: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Io sono Giorgia Meloni, la Presidente del Consiglio ha registrato oggi un audio di 4 secondi con queste 4 parole all'EUIPO, l'ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale. Con questa mossa anticipata dal sito di Repubblica, la Premier ha deciso di tutelarsi da casi di clonazione della voce tramite sistemi di intelligenza artificiale generativa.
2: Torna alla Camera intanto la nuova legge elettorale. Nel pomeriggio di oggi è stata posta la fiducia sui primi 2 articoli del testo che contengono le norme sulle preferenze e sul terzo, che ridisegna i collegi di Merano, Bolzano e Bressanone. Giovedì 8 ottobre è previsto il voto finale. La Premier Meloni ha più volte sottolineato che l'affossamento del testo, il riferimento è a eventuali franchi tiratori nascosti tra i partiti di maggioranza, avrà delle conseguenze sulla tenuta dell'esecutivo.
3: Siamo agli esteri, l'intelligence di Berlino avverte la Germania deve acquisire una maggiore resilienza, in particolare di fronte alla minaccia rappresentata dalla Russia, che sta conducendo una guerra ombra contro di noi. A sottolinearlo è stato Martin Jäger, presidente del Servizio Federale di Informazione. Intanto, secondo il Financial Times, l'Estonia sta rafforzando la difesa e spostando le truppe al confine con la Russia in vista di un possibile conflitto futuro con Mosca.
2: Attacco hacker in Danimarca. I pirati hanno violato il database centrale anagrafico che raccoglie le informazioni sui cittadini residenti o sulle persone registrate nel paese, ottenendo l'accesso ai dati di 8,8 milioni di persone. La missione è arrivata dal Ministero dell'Istruzione Superiore e della Ricerca della Danimarca. Dal dicastero definiscono l'incidente estremamente grave.
3: La cronaca, so che il perdono non si può pretendere. Comprendo il peso delle mie azioni. È un passaggio delle dichiarazioni rese oggi in aula a Milano da Gianluca Soncin, il 52enne in carcere per aver ucciso con 76 coltellate la sua fidanzata Pamela Genini la sera del 14 ottobre 2025. L'imputato, nel chiedere scusa alla famiglia della giovane, ha aggiunto: non mi resta che assumermi fino in fondo le conseguenze per il dolore che ho causato. Parole di plastica, commenta la mamma di Pamela, che respinge le scuse al mittente.
2: Il premio Nobel per la fisiologia o la medicina 2026 va a Carla Dasseroth, Peter Egg.

0: Hoffman e Georg Nagel hanno gettato le basi dell'optogenetica, la disciplina che combina genetica e ottica per studiare il comportamento delle cellule. Viene utilizzata nei laboratori di ricerca per cercare di svelare i misteri alla base del funzionamento del cervello. L'optogenetica riesce a spegnere o ad accendere l'attività delle singole cellule che compongono un cervello vivo e funzionante, come è stato dimostrato negli studi sui topi.
1: È tutto, a più tardi.
2: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati, rallentamenti e code sulla 4 Milano-Venezia per traffico intenso tra Dalmine e Cavenago in direzione Milano. Proseguendo su questa direzione, altre file sul percorso milanese tra il bivio per la tangenziale est di Milano e Viale Certosa, sempre a causa del traffico intenso. Un incidente rallenta il traffico sulla 1 Firenze-Roma tra Rizzo e Valdarno verso Firenze. Incolonnamenti sulla tangenziale di Napoli per traffico intenso tra Capo di Chino e Viale Maddalena in direzione Pozzuoli. Sul versante adriatico, lavori in corso sono la causa della coda di un chilometro sulla 14 tra Pescara Nord e Pineto in direzione Ancona. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

La vita di corsa, la vita non aspetta, ma già la vita è corta. Tu vuoi la vita stretta, ti lascerò la borsa, perché tiene la vita. Un giorno si farà la storia infinita. Vorrei dirti che un giorno ci prenderemo tutto, ma con le lacrime agli occhi devo svelare il trucco. Qui non abbiamo amici, saresti fuori in pari. Sono i diamanti, dici, a farci solitari.

ridere, so che fa ridere. Io non so ridere, con il cuore in gola voglio solo vivere, scrivere, morire, rivivere ancora. Questo è un altro lunedì di sabato sera, quindi per favore puoi lasciarmi solo.

Se tutti i monti fossero seminati a grano, se i cavalli in branco ritornassero al piano, volando tra erbe e fiori, io raccontando i

Jazz Train. Un saluto, ben ritrovati sul suono jazz di Jazz Train con Francesco Sciarreta, come sempre in radio settimanalmente con Jazz Train, la musica di qualità in radio e oltre. Cominciamo con un astro nascente del nuovo soul and R&B britannico, si chiama Ayana Lee. Questo è il suo ultimo singolo, House Broken, Ayana Lee.

un nuovo astro nascente della musica soul ed R&B britannica. Si chiama Ayana Lee, 25enne, grande talento. Questo è un ascolto che riguarda un suo recentissimo singolo come House Broken. Just Train ha anche un'email di riferimento se volete scriverci: francescomusica1960@virgilio.it. Continuiamo con una voce, questa volta quella di un cantante. Lui è Richard Marx. L'ascolto, questa elegante The Best of Me, Richard Marx.

0: il suono fra country e rock and roll, quello di Vanda Jackson, oggi ottantenne, il suo nome inserito nella Hall of Fame, e questa era Fujiyama Mama. Siamo nel 1957, su etichetta Capitol, un vinile in 45 giri dove è presente questo singolo, precedentemente interpretato da Ernestine Allen nel 55, brano scritto da Earl Burroughs. Vanda Jackson, Fujiyama Mama su Jazz Train, musica italiana con un duo di eccezione, quello del pianista Stefano Bollani con Renato Zero, e insieme reinterpretano una canzone di molti anni fa, 1991, da un disco come Prometeo, il brano che ascoltiamo in questa versione, che è una vera e propria chicca, è Notte Balorda.
1: Notte avventuriera tu, tutta in nero, tutta in blu,

versione minimale per Notte Balorda con il pianoforte d'alta classe di Stefano Bollani, con una sentita interpretazione di Renato Zero in questa versione molto particolare e rara su Just Rain. E adesso il nostro suono propone all'ascolto un chitarrista ungherese, lui è Matt Gotthard con Flotation.

La voce di Rena Kumioti, simbolo della new wave greca per molti versi, poi legata alla tradizione del rebetico ellenico, questa era una versione di un brano come Mefismeno Leoforio, L'autobus ubriaco per Rena Kumioti. E siamo così giunti a un terzo della trasmissione su Just Train. Ben trovati ancora sul nostro suono. Un saluto e un buon ascolto da parte di Francesco Sciarretta. Ricordo settimanalmente in radio con voi. La mail per scrivere a Just Train, qualunque cosa vogliate chiedere, è questa: francescomusica1960@virgilio.it. E ora l'Africa dal Camerun di DJ Gerard Ben con Jumeau.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Ehi Castellani, se siete in piazza, sotto i portici, siete davanti all'edicola Tabaccherie e Giocattoli GM di Galeotti Gianluca. Due chiacchiere, tanta cortesia e se volete potrete anche giocare una schedina o acquistare un gratta e vinci, non si sa mai. Ricordate, in via Matteotti 76, GM Giornali, tabacchi, cartoleria e un po' di giochi. Lasciatevi viziare, poi non si sa mai.
4: Media Radio Castellana, la tua radio in onde medie.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17. Oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
6: Sono le 16 e 29 minuti.
0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
7: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Media Radio Castellana.
1: Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui, Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it.
2: Nella grande struttura dell'azienda Fratelli Farnè potete trovare tutti i prodotti per l'agricoltura, i prodotti zootecnici, i nutrimenti per cavalli, le piante da orto e da frutto. Per il vostro giardino c'è tutto ciò che vi occorre, dalle sementi alla lotta biologica all'impianto di irrigazione che potrete installare da soli con l'aiuto dei nostri consigli. I nostri agronomi sono a disposizione gratuitamente per trovare la giusta soluzione per il vostro orto e il giardino. Esclusivista marchio Purina. Ditta Fratelli Farnè, concessionaria Progeo, a Castel San Pietro Terme, Bologna, via Meucci 10, facilmente raggiungibile perché vicino all'uscita dell'autostrada A14.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana. Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!

0: Sono le 17:03.
1: Dalla redazione di MRC Notizie sulla viabilità.
2: Bentrovati. Circolazione per lo più scorrevole in questi minuti lungo la rete viaria della regione. Sulla A14 Adriatica ricordiamo che fino al 27 novembre per lavori resta chiuso il casello di Borgo Panigale per entrare in autostrada verso Bologna. Sempre in tema di lavori, questa sera sulla A14 Adriatica dalle 21 chiuso il tratto tra Faenza e Forlì verso Ancona. Riapertura prevista alle 6 di domani mattina. Infine stasera allo stadio Dall'Ara di Bologna, in occasione della quarta giornata di Nations League, si incontreranno Italia e Turchia. Pertanto dalle 18 di oggi saranno chiuse al traffico via Porrettana, via Costa e via Saragozza. Contestualmente anche le linee bus che transitano nella zona subiranno variazioni di percorso. È tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellani.
3: Simpatici italiani, la terra dei cachi è la terra dei cachi.
4: Parcheggi abusivi, applausi abusivi, villette abusive.

0: Perché la terra dei cachi è la terra dei cachi.
1: Sono veramente tutti matti, questi qui. Non so più cosa farci. Cristo!

0: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!
1: Media Radio Castellana, la radio che dà la forza.

0: Star Feinstein, der Preis geht zu Edmund Alexander. Die Gemeinde von der Geschichte. Und
1: Media Radio Castellana.
2: Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui, Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità. No!
2: Che ti è successo?
1: Ho rotto la chiave!
2: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
3: Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale. Seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. villaggiodellasalute.it.
4: Siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927.
5: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
6: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Ben trovati amici, questa è una nuova puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Ormai gli album postumi rappresentano una consuetudine nel panorama musicale moderno, ma quando si tratta di rendere pubblico del materiale di rilevante valore artistico e non solamente scialacquate raccolte di brani registrati in studio solo per fare botteghino. Lo stile di Magic Slim rimane ancorato a quella corrente di Chicago che ha caratterizzato il genere dopo Muddy Waters, un repertorio frutto di una conoscenza limitata in materia. Per voi Magic Slim e la sua band Me and Blues.
1: Mamma

Restiamo sempre a Chicago e parliamo di Lonnie Brooks, che aggiunge con naturalezza un tocco di rhythm and blues al suo blues urbano e grintoso. Le urla, i ringhi e il modo di suonare di Brooks guidano riff di chitarra ben piazzati su una sezione ritmica solida e senza fronzoli. Brooks amplia le forme tradizionali del blues aggiungendo elementi pop, rock e funk per rendere il tutto più interessante. Se vi piace il blues duro, rumoroso e con un pizzico di umorismo, Lonnie è il migliore. Questo è un famosissimo brano, si chiama Don't Take Advantage of Me, per voi Lonnie Brooks, Mia Blues.

chitarrista e cantante blues statunitense, figura chiave del West Side di Chicago, attivo dagli anni 50, autore della famosissima All Your Love e interprete di classici come I Can't With You Baby, noto per il fraseggio pulito, l'uso mancino della chitarra e la voce dalle tinte soul, ha contribuito a definire il suono della West Side. Questo è Otis Rush con Hold Your Train qui a Me and Blues, Otis Rush.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Music, power.
2: Hi there, text, what you say?

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: È sempre Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. La leggenda del blues rock abbandona le sue esplosive performance con la band al completo per dedicarsi a un folk blues acustico altrettanto intenso e introspettivo con l'album Naked Truth. La sua rinomata abilità chitarristica e la sua voce rock e appassionata sono pienamente in mostra in 9 brani originali e inediti e in versioni rispettose, ma al contempo piene di energia. Parlo di Tinsley Elias, che interpreta ogni brano con intimità schietta del miglior blues acustico. Questa è la famosa Dear Little Blues, un brano famoso di Son House. Tinsley Elias a Me and Blues.

sempre Mian Blues, sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria. Di solito quando si pensa a chitarristi di blues bianco ci si immagina blues fumanti ed elettrici dove le Gibson e le Fender fanno fischiare gli amplificatori. Con John Campbell non è proprio così, poiché il nostro si è sempre appoggiato a chitarre particolari, in particolar modo una splendida Gibson Southern Jumbo acustica del 1952. Il blues di John Campbell ha una forza diversa, più sottile, più leggera. John Campbell qui a Mian Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Vi ricordo che questo è sempre Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Verso la fine degli anni 90 il giovanotto aprì una serie di concerti per un tour estivo del re del blues. Una consacrazione a tutti gli effetti, un legame rimasto vivo nonostante le loro vite artistiche, hanno viaggiato su binari diversi raccogliendo successi però planetari. La cotta di Joe Bonamassa verso il British Blues ha avuto però il suo peso, ma non ha mai messo in discussione il ricordo di quell'esperienza con B.B. King. Nel settembre, infatti, del 2025, Bonamassa percepisce che nell'aria c'era una penuria di progetti per celebrare il centenario della nascita del grande re del blues. Direi proprio un sacrilegio. Decise così, insieme al suo fidato amico Joe Smith, di produrre un faraonico tributo, forse un disco mai realizzato per un artista blues. Si chiama B.B. King's Blues Summit. Lo definirei l'arca di Joe. Per voi, qui a Me and Blues.

registrato originariamente agli Ultratone Studios in California, Time sfodera il grande Taj Mahal in un tandem con la fidata Phantom Blues Band, una partnership trentennale che, catturando chimica e profusione con un linguaggio condiviso che finisce per attraversare ritmi reggae groove di New Orleans e tante altre cose come il blues rhythm and blues. Questa è You Put the Whammy on Me, Taj Mahal, che torna spesso ultimamente nei nostri studi.

0: you put the whammy on with me.
1: Sempre Mian Blues, sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria. Il bluesman Brian Lee presenta ospiti di prim'ordine, amici di lunga durata in My Lady Don't Love My Lady, un album blues stellare direi, con performance leggendarie di Buddy Guy, Kenny Way Shepherd, che è stato poi a sua volta l'allievo di Brian agli inizi della sua carriera. Una presenza importante è stata anche quella del pianista David Maxwell, il cui stile intuitivo si fonde perfettamente con quello di Brian Lee. Poi il chitarrista Duke Robin, che ha anche prodotto magistralmente la sessione del suo studio nel Rhode Island. Questa è la famosissima Reconcile Me, Brian Lee e i suoi amici qui a Mian Blues.

Si conclude così un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono in eterno. A presto amici, a prestissimo con Me and Blues.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati, rallentamenti e code sulla 4 Milano-Venezia per traffico intenso tra Dalmine e Cavenago in direzione Milano. Proseguendo su questa direzione, altre file sul percorso milanese tra il bivio per la tangenziale est di Milano e Viale Certosa, sempre a causa del traffico intenso. Un incidente rallenta il traffico sulla 1 Firenze-Roma tra Rizzo e Valdarno verso Firenze. Incolonnamenti sulla tangenziale di Napoli per traffico intenso tra Capo di Chino e Viale Maddalena in direzione Pozzuoli. Sul versante adriatico, lavori in corso sono la causa della coda di un chilometro sulla 14 tra Pescara Nord e Pineto in direzione Ancona. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

C'è quella canzone che quando parte cambia tutto. Una canzone che ti riporta indietro. È la tua storia, è un ricordo, è un'emozione. Su MRC arriva quella canzone, la selezione musicale scelta da voi ascoltatori. Lascia un messaggio sulla nostra pagina Facebook oppure scrivici su WhatsApp al 348 760 7907 e la tua canzone entrerà in onda. Ed ora ascoltiamo la tua canzone.

0: bella canzone, la selezione musicale scelta da voi ascoltatori. Continua a scriverci sulla nostra pagina Facebook oppure su WhatsApp al 348 760 7907 e raccontaci la tua canzone. Su MRC la musica parla di te.
1: Sono le 19 e 49 minuti.
2: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Radio Castellana.
1: No!
2: Che ti è successo?
1: Ho rotto la chiave!
2: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
3: Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato sul lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale. Seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Villaggiodellasalute.it.
4: MRC, Media Radio Castellana, insieme a RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927. La più grande rete nazionale in onde medie.
5: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
6: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
7: Sono le 20 e 4 minuti. Sono le 20 e 4 minuti.

0: questa era Baila Morena. E adesso, se avete ancora voglia di guidare nel buio, restate con me. Il prossimo brano vi porta dal tramonto fino all'alba. Ma attenti a quello che desiderate. Certe ossessioni mordono. Questa è Ossessione, solo su Radio Brunori.
1: Nulla è per sempre, ma il profumo tu sei.

0: Da Castel San Pietro Terme, nello splendore delle onde medie, comincia ora Licenza Media, Accademia di Musica e Parole. Vi accompagna in questo viaggio Sergio La Croce.
1: Guys, ben trovati a tutti. Anno nuovo, stagione nuova, speaker vecchio. Sì, perché insomma gli anni si fanno sentire, passano, la vitalità è quella di un ragazzino, ma la carta d'identità non lascia spazio alla fantasia, purtroppo ti riporta immediatamente coi piedi per terra e ti fa capire che insomma le primavere cominciano a essere diverse, ma la voglia di cimentarsi qui dai microfoni, dalla postazione di MRC Radio è invariata. È una situazione che mi piace, che mi fa stare veramente bene e ci tengo veramente tanto, quindi è tutt'oggi che penso a questo momento di ripartire per stare con voi. È la prima puntata della stagione, adesso canonicamente facciamo il protocollo iniziale che è il seguente. Ricordo immediatamente quelle che sono le nostre frequenze, in onde medie, la nostra specialità della casa, 711 e 1098 kHz. Poi in Abruzzo abbiamo il DAB che ci rende veramente speciali, copriamo tutta la regione con un segnale forte e ben definito, ci dà grandissime soddisfazioni. Per invece seguirci qui sulla nostra zona, possiamo sfruttare i device, telefonini, se avete scaricato le nostre app MRC Media Radio Castellana o FM World Radio Aggregator, potete sicuramente trovarci con facilità, basta cliccare sull'iconcina e parte la fantasia. Anche il nostro player del sito è veramente performante, è in alto, appena apri lo trovi, clicchi e parte veramente la musica che stiamo irradiando. Sarà un piacere, è la prima puntata, come vi dicevo, di questa stagione, c'è un po' di emozione come al solito, perché insomma lo dicono anche i grandi attori, quando si ricomincia, anche se sei un vecchio leone del palco o uno speaker ormai con qualche anno di rodaggio sulle spalle, l'emozione della prima puntata c'è sempre, quindi spero di fare un buon lavoro e di tenervi compagnia questa sera con quelle che saranno una playlist che non ha un argomento in generale, è tutto basato un po' sulle sensazioni del rinizio, più che altro per togliermi la ruggine chiaramente che si è formata con un po' di salsedine che si è depositata su di me, quindi i circuiti vanno oliati, dovremmo rilucidare la macchina per farla partire per bene, però avverto veramente buone sensazioni, quindi la voglia è tanta, la situazione ce l'ho sotto mano, sono veramente in fibrillazione perché ci tenevo veramente tanto a ripartire, è tutt'oggi che penso a questo momento, adesso è arrivato il momento esatto. E vi dicevo, ho ottime sensazioni, quindi voglio fare una cosa di questo tipo per allietarvi subito e per farvi entrare nel mood della puntata. Partiamo con un pezzo dei Beach Boys che si chiama appunto Good Vibration, un pezzo notevolissimo che ci porta a sognare ancora al mare.

messo questa canzone per un semplice motivo: ricorda molto le atmosfere di spiaggia, no? I Beach Boys, perché intanto ho, come vi dicevo, buone sensazioni, buone vibrazioni, ma c'è anche un altro discorso da fare, che a settembre, ottobre, quando si ritorna generalmente dopo l'estate, tutti si mettono di nuovo in ambito di buoni propositi, vogliono andare in palestra per rimettersi un po' in forma, perché magari l'estate ha lasciato qualche segno, qualche magari aperitivo di troppo, qualche bagordo, qualche cena, insomma tutte queste cosette possono creare dei fastidi che possono essere combattuti solo riportando il fisico in forma, e quindi con una buona dose di buona volontà si va in palestra, perché tutti, come dico, a settembre, ottobre, dopo la botta presa in vacanza, se non vanno in palestra sicuramente si iscrivono a un corso di inglese in modo da poter recuperare il terreno perduto, essendosi resi conto magari delle poche capacità durante un viaggio o della difficoltà a comunicare. Beh, sono tutte cose che appartengono a questa situazione qua. Naturalmente, insomma, io avevo i Beach Boys per le buone sensazioni che ho, e tra l'altro la mia emozione è tanta, e immagino che sia tantissima anche quella di una nuova collega che dovrebbe cominciare domani sera il programma con la nuova stagione, Charlotte con Lipstick, e l'ho incontrata, noi non ci conosciamo, ma conoscevo il suo personaggio, l'ho incontrata in un bar, mi sono presentato ed è stato un bel momento, abbiamo condiviso alcuni minuti di vera emozione, c'è stata una bella simpatia, una persona molto in gamba, le auguro veramente di fare un bel programma, di divertirsi soprattutto, perché insomma non è nulla di grave, lei è molto esperta perché ha una collezione di vinili eccezionale, è una persona molto a modo e anche preparata, quindi sono certo che farà un bellissimo lavoro, le auguro il meglio e di divertirsi tanto, come spero anch'io di divertirmi molto. Questa sera c'è una certa energia che trasuda in me, sgorga come una fonte di montagna, spero che il Signore mi tenga una mano sulla testa, che non faccia troppi errori, ecco, diciamo così, per non usare dei termini un po' forti. Prima di mettere la prossima canzone, però, vi voglio ricordare il numero per i messaggi WhatsApp che sono attivati, e basta comporre il 348 7607 907, e potete tranquillamente messaggiare con noi, non vocali, perché diventa fastidioso se magari ci sono dei rumori di fondo o magari qualcuno usa delle espressioni un po' colorite. Siamo pronti a leggere invece i vostri messaggi e saremo lieti di avervi qui ospiti dello spazio di Sergio La Croce con il suo Licenza Media, Accademia di Musica e Parole, questo programma che va in onda, come ben sapete ormai, tutti i lunedì dalle 21 alle 22:30. Naturalmente il programma questa sera lo facciamo in diretta, verrà registrato e nei prossimi giorni sarà in podcast su tutte le piattaforme, Spotify, ma anche la pagina Facebook di Licenza Media, Accademia di Musica e Parole. Quindi se per caso stasera avete scelto di guardare la partita, ecco, potete recuperare. Nel frattempo io vi mando una bellissima canzone di un grande artista delle nostre parti, eccolo qua.

Dai un momento, Dio, perché ci sarei anch'io. E infatti se ne sono accorti gli ascoltatori, perché è già arrivato un messaggio che mi carica di brutto, perché fa parte, è un componente della radio, nella fattispecie il direttore artistico, che mi fa un grandissimo in bocca al lupo. È molto felice di risentirmi in etere. Io sono più felice di lui, perché devo dire la verità, ha una grande vibra. Questo mondo della radio mi aveva sempre attratto fin da ragazzino, non c'ero mai riuscito a entrare, e proprio lui, il dottor Bruno Lavoce, mi ha instradato, mi ha aiutato a entrare in questo mondo. Io inizialmente ero un giovane impacciato, e invece lui mi ha tranquillizzato, mi ha formato e mi ha dato due dritte fondamentali, fino poi a lasciarmi andare con le mie gambe. E di questa cosa non smetterò mai di ringraziarlo, perché è veramente una cosa che mi fa stare bene. E addirittura, questo ve l'ho già detto tante volte in trasmissione anche l'altro anno, quando vado a casa, quando vado via, sono talmente a posto e felice che quando poi vado in branda fatico a prendere sonno, perché se la puntata poi gira bene, che viene bene, insomma c'è dell'adrenalina positiva in giro che mi rende difficile prendere sonno, ma dalla felicità, non per cattivi pensieri. Ed è una gran bella cosa, è un privilegio, e quindi me lo godo tutto, in quanto insomma non capita a tutti. Io sono stato fortunato. Vi raccontavo un po' del programma che ormai conoscete, ma è giusto dare una rinfrescata, in quanto abbiamo da ripartire, no? Dobbiamo, questa sera è la prima delle tante puntate che ci saranno, che ci condurranno a rotta di collo fino alla fine di giugno del 2027, quindi c'è parecchio da lavorare, ma la paura non c'è, la voglia non manca, gli argomenti saranno tanti, già perché il programma Licenza Media, Accademia di Musica e Parole, come tutti sapete, ruota intorno a una situazione, un vocabolo, una parola specifica, un modo di dire, qualcosa che accade che suscita la mia fantasia o la mia curiosità. Su questa cosa vado a costruire un ragionamento, e per sottolineare alcuni passaggi mi avvalgo di pezzi musicali che creano poi la playlist che tiene insieme tutto, ed è una bella cosa. Nello spazio nell'arco, diciamo, del mese, l'ultimo lunedì del mese ospito generalmente una persona, un amico, qualcuno che viene in uno spazio che si chiama La Croce and Friends. Vorrei partire col botto, non vi anticipo niente, ma penso di avere un bel personaggio subito di grosso calibro da giocarmi alla fine di ottobre. Sono stato folgorato dalla sua personalità e dalla sua preparazione, quindi ne vedremo delle belle. Sono certo che faremo una bella cosa tutti insieme. E ottobre per me, diciamo, è un mese già denso per questioni di lavoro, ma per non farmi mancare niente ho cominciato a mettere dentro ancora più cose, ancora tante cose. Sto organizzando un sacco di cose, uscite con gli amici, spedizioni in Romagna, addirittura mi sono messo in testa di fare una nuova rubrica che vorrei inserire nella trasmissione. Non vi posso spoilerare niente, ma credo che sarà una cosa forte, ecco, dovrebbe piacere. Non sto mai fermo, la mia mente è vulcanica, anzi bisognerebbe tenermi legato, perché comunque, insomma, nonostante il mese di ottobre per il lavoro mi carica molto, e sarebbe diciamo più facile aspettarsi una flessione del vecchio La Croce, invece no, a ottobre La Croce rincara la dose, testa bassa e pedalare, e si va avanti come dei treni verso quello che è l'obiettivo finale dell'ultima puntata di giugno dell'anno prossimo. C'è spazio per tanti argomenti, c'è tanta musica da mettere, cerchiamo generalmente di proporre
canzoni diverse. Questa sera è una playlist molto articolata, diversa, non c'è un tema, come vi ho anticipato, di fondo che lega tutto, è tutto proprio basato sulle sensazioni, sull'energia che ho in questo momento e che mi rende così carico. E avendo parlato di ottobre, vi voglio mettere una canzone di Amy Winehouse che si chiama October Song. Tra l'altro ha una bellissima intro e un bellissimo andamento, ve la faccio passare immediatamente perché merita di brutto. Eccola qua.

voce di un angelo. Non c'è giustizia in questo mondo, questa ragazza è volata via veramente troppo presto, ma oltre alla sua voce io la trovavo incredibilmente sexy, perché con quella cofana di capelli neri che aveva, quell'acconciatura così particolare e quel trucco con quella virgoletta vicino alla parte laterale dell'occhio, insomma, per me era un gran bel tipo, chiaramente prima che avesse i problemi di alcol e quant'altro, però era veramente un talento e il talento non bisognerebbe sprecarlo. Lei purtroppo ha voluto vivere al massimo della velocità e anche con dei consigli nefandi si è bruciata. È stato un gran peccato, perché era veramente una persona in gamba, secondo me, dotata di una voce meravigliosa, molto tecnica e molto brava, che insomma avrebbe potuto continuare a sfornare cose bellissime per tutti noi. Nel frattempo che sono qua mi giunge un altro messaggio. Bentornato Mister La Croce, è un piacere ricominciare con le serate del lunedì con le tue selezioni musicali e i tuoi commenti. Francesca, sei come una pesca, tu sei l'amo e io sono l'esca. Grazie, veramente una testimonianza bellissima, spero che la mia energia continui ad arrivarvi. Io sono carico come una sveglia, tanto per usare una affermazione cara al cocchiere, non vedevo l'ora, sono veramente come un bambino alle giostre, sono molto positivo e molto motivato. Ma a questo punto la domanda nasce spontanea ed è questa: il nostro ascoltatore certificato numero 22 sarà all'ascolto o si sarà messo in poltrona a guardare la nazionale? Lo scopriremo solo vivendo. Il numero per messaggiarci è 348-7607-907. Siamo qui fino alle 22:30 e poi sgomberiamo, quindi c'è spazio. Stiamo veleggiando a manetta, perché sembra così, ma sono già passati 25 minuti che... Questo sta a significare il vecchio inciso che recita: quando ci si diverte il tempo vola. E in effetti è proprio così, insomma, non si può smentire, è una cosa davvero... Einstein parlava della relatività, effettivamente è così, però non ci dilunghiamo in chiacchiere. Dicevo, mi sono messo in testa di fare tante cose, addirittura di creare una mini rubrica nuova, ma non la chiamerei neanche rubrica. Sto lavorando a un progetto articolato molto bello, secondo me, che dovrebbe fare un bel servizio a tutto tondo, per quello che è, diciamo, il discorso radiofonico. Vediamo se riesco a confezionare un bel prodotto e poi lo sottoperrò chiaramente alla commissione per vedere se può essere passato. Comunque, parlavo della mia ruggine, effettivamente sono stato un po', diciamo, esagerato, in quanto non ero proprio fermo, perché nel mese di settembre abbiamo fatto una giornata dedicata al corteo della carrera. Il 13 settembre eravamo qua, abbiamo fatto la diretta perché c'era il raduno delle 500, ma abbiamo avuto modo anche di seguire l'evento della carrera. Io ho fatto la mattina, i miei colleghi hanno proseguito anche nel pomeriggio. È stato comunque un bel bagno di folla, perché è stato il solito bel carnevale, una bellissima giornata con una bella gara, nonostante l'incidente del mattino, purtroppo insomma si è creato un inghippo, ma fortunatamente nessuno si è fatto male e nessuno, insomma, non ci sono state troppe polemiche, insomma, si può capitare, sono errori, diciamo, di gioventù. Nel frattempo invece, proseguendo per tutto quello che è, diciamo, il calderone che c'è stato nel settembre castellano, ho partecipato anche la diretta per la serata quando c'era Rock in Borgo, e è stata veramente una serata mitica, perché c'era una grande partecipazione popolare, musica, canti, balli. Noi qui davanti alla radio avevamo il Peter Pan, probabilmente, però non avevo mai visto la via Cavour così
densa di persone, un profumo di carne alla brace che avvolgeva il tutto. Arrivavano, passavamo la diretta del concerto live che c'era qui in via Mazzini, organizzato dai ragazzi di Rocking Borgo. Insomma, è stata una serata molto bella e molto piena di soddisfazione. Quindi io non ero completamente a zero come performance, però sai, tutto da solo, tutto in riprendere i comandi, tutto quanto, non mi sentivo così tranquillo. Invece insomma è come andare in bicicletta, una volta che impari insomma non smetti più, mi diceva così proprio il cocchiere. È come andare con il parapendio, tanto per citarlo ancora una volta, per ringraziarlo nuovamente. Mettiamo un'altra bella canzone che in qualche modo rispecchia quello che è il mio modo di pensare. Tante volte faccio cose che agli occhi delle persone appaiono un po' troppo impercettibili, imperscrutabili, esagerate, ma non è follia, è proprio voglia di andare oltre e cercare, sempre nell'ecito chiaramente, ma cercare di mettere dei colori nuovi nel caleidoscopio della mia giornata. E quindi per suggellare questo vi voglio mettere una bellissima canzone di Edoardo Bennato che si chiama L'isola che non c'è. Eccola qui per noi.

poi dritto fino al mattino. Poi la strada la trovi da te, porta all'isola che non c'è. Forse questo

fino all'ultima nota, fino all'ultima nota, perché meritava. E tra l'altro celebra un po' quella che è la mia follia. E, vi accennavo prima al fatto di non stare fermo mai, a faticare a contenere tutta questa creatività che esce così all'impazzata. Dovete sapere che quando c'è stata, prima ho menzionato il raduno delle 500, quando c'è stato quello di maggio, il raduno del 10 di maggio, raduno sotto Alcassero si chiamava, ho fatto appunto, ho scritto un brano che si chiamava Il blues del raduno. Chiaramente io non sono dotato di grandi capacità canore e non ho mai preso lezioni di canto, ma sono un volenteroso. L'ho presentato ai miei colleghi, che bonariamente mi hanno detto: guarda, lascia stare, scrivi al limite, componi, ma non componi il testo, non la musica, però non cantare. Allora, tanto per far capire, quando ci sono cose che mi colpiscono, com'è il criterio anche con cui io metto giù le idee, per licenza media o per altro, vi voglio fare un piccolo spoiler. Quest'estate ero in ferie, sono andato in vacanza in Gargano e avevamo una casetta in un uliveto, quindi la sera era molto pacifica la questione, fresco, rilassato, pacifico. E ragionando un po' anche da alcuni spunti su cose che sono capitate durante l'estate, ho avuto una folgorazione per avere tre argomenti per fare le puntate sui quali sto lavorando e che vi proporrò nelle prossime occasioni. Ma a proposito della follia che citava Edoardo Bennato, chi ci ha già rinunciato e tiri delle spalle forse è più pazzo di te. Io non mi preoccupo del giudizio, quello che mi va di fare lo faccio. Mi è capitato che nella serata di Rock in Borgo si è creata talmente tanta adrenalina, c'era un'atmosfera così bella che quando sono arrivato a casa mi ronzava in testa di scrivere un pezzo, e allora ho scritto una canzone che però, tenendo buoni i consigli dei miei colleghi, ho subito dato come cadeau ai ragazzi di Rock in Borgo, che loro sono musicisti, magari riescono a farci qualcosa di buono. Il testo secondo me non era male, si spalmava bene su una melodia per fare una bella cover. Chissà, sono curioso di sentire se l'anno prossimo la mettono in scaletta, chi lo sa. Però come non c'è non ho paura del giudizio, vado a ruota libera. Tante volte mi hanno detto che sono un sognatore. Beh, io sono un sognatore, sì, anzi, guai a non avere sogni, perché se non hai sogni non hai aspettative, non hai la benzina, non hai i colori nella vita. Secondo me è meglio, chiaramente, non essere uno sprovveduto, avere però delle idee, coltivare le cose che ti fanno stare bene, avere interessi, avere voglia di scoprire cose che ti fanno stare bene. E lo faccio, mi esce, mi viene spontaneo, e quindi quello che riesco a mettere insieme, che mi dà energia, poi tante volte riesco a portarlo in trasmissione e lo voglio condividere con voi, come sto facendo in questa serata, mettendo un po' di musica che spazia un po' tra tanti generi, ma soprattutto ha l'unico intento di farvi stare bene e di farvi divertire, perché questo è il modo che piace a me e spero che sia anche il modo che piace a voi.

atmosfere da discoteca, ma questo brano, oltre a essere uno di quelli che ho ballato consumando i pietrini del dance floor quando ero ragazzo, mi fa pensare veramente a un bellissimo momento. Voleva essere in realtà un cadeau per mettere a suo agio Darth Vader, che questa sera avrebbe dovuto fare un passaggio qui da me per salutarmi, e mi spiace che non abbia potuto perché purtroppo ha un problema fisico di cervicale, quindi non ce la fa. Però è un peccato perché questo era un omaggio per lui e avrei preferito farglielo ascoltare in diretta. Spero che sia all'ascolto e spero che si rimetta in fretta. Comunque, per quanto riguarda il discorso di omaggi, ballare e queste cose qua, mi ricordo che andavamo all'epoca a ballare in queste discoteche che sopra magari erano gli anni 70 e io ero un ragazzetto, insomma andavamo in questi locali e ripensandoci, riguardando anche vecchie foto, avevamo veramente, oltre all'abbigliamento, avevamo delle zazzere che insomma ci voleva del coraggio, almeno io insomma ho sempre avuto un sacco di capelli e quando li riguardo, ecco, mi voglio bene mi scuso, ecco, con me stesso, mi autoassolvo, è questo il termine giusto, mi autoassolvo, perché insomma era, adesso devo essere onesto, la gioventù è molto migliorata, i ragazzi vestono meglio, abbinano meglio i capi di vestiario, curano molto di più il loro outfit, ma anche il loro aspetto fisico. Invece quando eravamo giovani noi, insomma, c'era più, eravamo un po' più ruspanti, ecco, detta così. Insomma, le cose cambiano, fortunatamente si va avanti e si cerca di evolversi. Io insomma oggi come oggi sono un uomo fatto, ma e insomma rispetto a quando ero ragazzo direi che mi sono evoluto abbastanza bene, nonostante la partenza ad handicap, diciamo così. Comunque non voglio autodistruggermi, perché sennò uno può immaginare che dietro il mixer ci sia un mostro, però ho tante cose sicuramente, ecco, magari il mio aspetto di ragazzo inizialmente poteva non essere il migliore, ma sicuramente ho sempre avuto un gran cuore nel fare le cose, nel relazionarmi con le persone, e quindi questo è una cosa che tuttora mi viene riconosciuta. Non lo dico per autoincensarmi, ma è la realtà dei fatti. Io insomma mi getto a capofitto nelle cose, quindi mi rende merito e lo faccio senza nessuna difficoltà, è proprio una mia caratteristica personale. Spero che queste cose vengano avvertite anche dagli ascoltatori che ci potrebbero seguire in questo momento, magari in auto con le onde medie 711 e 1098 kHz, oppure anche chi mi segue dal PC di casa mentre finisce di lavorare o finisce di sistemare alcune cose che sono rimaste indietro lungo la giornata. Non è un problema, questa sera confezionerò questa puntata senza un vero tema, ma è giusto così per riprendere confidenza con le apparecchiature e con mixer, microfoni, tutto quanto. Mi sembra che tutto stia andando abbastanza bene, ci stiamo divertendo, almeno io sono veramente molto molto contento e spero di andare bene fino in fondo. Perché, come dicevo prima, quando ci si diverte il tempo passa velocemente e effettivamente sta correndo come un pazzo, ma il divertimento è tanto. Chi si fosse magari perso la puntata, se qualcuno è all'ascolto, gli può sicuramente dire che potrà essere trovata sulla pagina Facebook di Licenza Media, Accademia di Musica e Parole, nei prossimi giorni, giusto il tempo di togliere quelle piccole alette di pubblicità prima e dopo, e poi la metteremo in rete in modo che possa essere ascoltata anche da chi la sera proprio non può. È una cosa che può dare
un'ora e mezza di leggerezza e di libertà alla vostra giornata. Come vi dicevo, io questa cosa la faccio col cuore, quindi apro il mio cuore e apritelo anche voi.

questa notte calda di ottobre, apriti cuore, non stare lì in silenzio, senza dir niente. Non ti sento, non ti sento, da troppo tempo non ti sento, e ti ho tenuto lontano dalla gente. Quanti giorni passati senza un gesto d'amore, con i falsi sorrisi e le vuote parole. Ho perfino pensato in questa notte di ottobre

Beh, il buon Lucio Dalla con questo pezzo veramente mi ha retto il gioco, perché insomma spero di non cambiare mai da quelle che sono le mie prerogative, almeno gliela metto tutta, è una cosa che mi fa un gran piacere, e le cose fatte col cuore sono le cose proprio fatte meglio, quelle che ti danno il gusto maggiore, ti danno la sensazione di aver fatto la cosa giusta. E la radio, la nostra radio, di cose col cuore ne fa tante, ad esempio dà la possibilità ai ragazzini delle elementari che non so, tipo quelli che sono venuti quest'anno in primavera, i ragazzini delle scuole Serotti sono stati ospitati qua e hanno avuto un'opportunità che io avrei voluto avere io da piccolo, di poter andare a trasmettere in una radio davvero mettendo la nostra musica, la mia musica, e parlando per le prime volte al microfono, oppure facendo, non so, dando spazio a quello che è, altre cose che facciamo col cuore sono, diciamo, le organizzazioni dei raduni per gli appassionati di 500, seguire gli eventi del paese e del territorio, perché la radio ha questa funzione ed è un valore aggiunto per la cittadina di Castel San Pietro Terme, è una cosa da non dimenticare, ha veramente, è come se fosse un megafono sulla cittadina, e da qui le idee e le parole possono veramente spargersi per tutto il mondo, perché oggi come oggi con lo streaming si arriva dappertutto, ma soprattutto la radio è, secondo me, come una fidanzata appena conosciuta, una ragazza appena conosciuta che non vedi l'ora di rifrequentare, tipo vai via, vado via questa sera, ma non vedo già l'ora di essere qui lunedì prossimo, perché è come le prime volte quando sei proprio preso bene da una persona. Ecco, la radio mi dà questo effetto, mi dà questa sensazione di batticuore, perché mi sento proprio come un pesce nell'acqua. Sarà che qui in via Cavour abbiamo anche la vetrina che ci fa da effetto acquario, quindi chi passa fuori può vedere la nostra realtà, non abbiamo filtri. Chi passa in strada vede che cosa succede dentro. Quando facciamo degli eventi, tipo seguire la carrera o seguire il corteo storico o le automobili, le 500, chiamiamo dentro gli appassionati, ospitiamo le autorità, cioè diamo spazio veramente a tutti. È un megafono sulla città. Ma un'altra cosa che la radio fa veramente con cuore è un'iniziativa bellissima che viene fatta ormai da tempo con gli studenti dello Scappi qui di Castel San Pietro, ed è che Radio di Genere dovrebbe andare anche quest'anno in date prestabilite. Non ho avuto occasione di parlare con i ragazzi per il palinsesto e per quelli che sono gli eventi a venire, ma come dico, non mancherà occasione, perché da oggi riparte la stagione ed è una cosa che porta tanta energia, dà grandi opportunità ai ragazzi di mettersi in gioco per affrontare anche tematiche belle pesanti come quelle, insomma, della violenza contro le donne. Insomma, c'è interesse, c'è voglia e sono cose fatte col cuore. E proprio parlando di questo fatto di Che Radio di Genere, voglio mettere una canzone che, se vi andate a guardare la traduzione, è un capolavoro scritto da John Lennon. La canzone si intitola Woman ed è proprio una testimonianza di un uomo che parla alla sua donna dicendole che lei è l'altra metà del cielo, e secondo me forse anche un po' più di metà.

una meraviglia, proprio un capolavoro che insomma va ascoltato, riascoltato e riascoltato ancora, perché comunque rende bene l'idea ed è una cosa incredibile. Parlavo della radio, della sensazione di voglia di arrivare che avrò già la prossima settimana, ma anche questa sera vi voglio svelare un piccolo arcano, ed è questo: avevo talmente tanta fotta di venire al microfono che sono arrivato qua prestissimo, sono arrivato qua che erano le 7:15, 7:20, quindi ho posteggiato, ho trovato anche un bel posto vicino nei pressi dello studio con comodità, insomma mi sono trovato veramente un posto comodo senza nessuna difficoltà, e allora ho approfittato e ho fatto due passi a piedi per il paese. Stava scendendo la sera, quindi c'era l'imbrunire, i negozi cominciavano già ad abbassare le saracinesche, però c'era una bella luce, c'era una grande calma, e allora ho fatto due passi, ho fatto tutto il corso, sono arrivato fino alla parte alta del paese, sono passato sotto al Cassero e sono andato sotto i portici, ho fatto l'andata da un lato e il ritorno dall'altro, mi sono fermato in piazza 20 Settembre, che l'avevo vista bene questa estate quando abbiamo fatto la fiera del disco, racconta vinile a Gorà, e però era molto caldo. Invece questa sera, con questa luce così bluastra, poca gente, alcuni ragazzi seduti, sembrava proprio una miniatura di una città emiliana, proprio non un grande paese, sembrava proprio una città, ed è stata una bella passeggiata, è stata poi corredata anche da un buonissimo gelato corroborante che ho preso, non farò pubblicità, ma devo dire che ho mangiato un ottimo gelato che mi ha dato questa energia che mi ha addolcito l'adrenalina che era già in circolo, perché sono arrivato veramente troppo troppo in fretta. Però, come dicevo, partiamo questa sera. Faremo una bella corsa a rotta di collo attraversando tutte le situazioni, le festività di Natale, Pasqua, per arrivare poi fino all'ultimo lunedì di giugno, dove poi si interromperà nuovamente la trasmissione per l'estate, perché chiaramente con la bella stagione la gente comincia ad andare fuori. Ci sono sagre, ci sono eventi, ci sono occasioni per trovarsi, alternative alla radio. La radio fa da sottofondo ad eventi che si svolgono all'aperto, quindi, e poi non ultimo anche una questione di temperature, perché effettivamente insomma quando inizia a spingere fa caldo, e quindi fa caldo anche dentro lo studio, diventa difficile. Non ha senso sprecare energie se qualcuno non t'ascolta, e quindi è meglio mettersi a riposo, fare passare delle repliche durante l'estate e mandare più avanti, cioè conservare le energie per più avanti, ripartire con più slancio, freschi a settembre, ottobre, dipende da come è un po' girato il calendario. L'unica cosa che ciclicamente arriveremo con l'attraversare di tutte le stagioni, che daranno anche spunti interessanti per guidare il programma, trovare colorazioni e argomenti da sviscerare con playlist adeguate qui a Licenza Media, Accademia di Musica e Parole. Ricordatevi sempre che comunque alla fine tornerà sempre l'estate, tornerà, e l'estate spero che sia bella per tutti, che sia stata bella quella di quest'anno, ma dovesse essere una cosa da recuperare, non temete, perché torneranno un sacco di cose d'estate, come ci dice il nostro amico Rafael Gualazzi.

Fa un gran piacere essere qua in vostra compagnia con Licenza Media, Accademia di Musica e Parole, il programma che va in onda tutti i lunedì dalle 21 alle 22.30 e che troverete nei giorni successivi in podcast sulla piattaforma di Spotify e su altre piattaforme, ma in particolare sulla pagina Facebook di Licenza Media Accademia di Musica e Parole. Me ne occupo personalmente di postarlo, quindi se ve lo siete perso potete trovarlo. So che c'è parecchia gente che ha modalità di ascolto posticipata in quanto ha impegni di lavoro o di altro genere che non gli permettono di seguire la diretta, ed è un bel vantaggio. Una volta, se te lo perdevi, ciccia, come si dice. Però, come dicevo, è veramente una gran bella cosa. Sono tanto contento di essere qua, è una bella sensazione. Voi non vedete, ma sotto la mia sedia rotante ormai c'è una specie di patina, una polverina arancione a terra, perché tutta la ruggine che avevo addosso si è dissolta ed è caduta. Dopo mi toccherà anche spazzare l'ufficio in modo da non lasciare tracce del mio passaggio. Ed è, insomma, ero contento di fare questa cosa, non vedevo l'ora. Abbiamo rotto il ghiaccio e faremo bene da qua in avanti. Le prossime puntate avranno un tema da sviscerare. Una volta al mese ci sarà l'ospitata con la Croce and Friends, ruoteranno amici o personaggi conosciuti occasionalmente che daranno un contributo per dare sempre qualcosa di nuovo al programma. Adesso questa sera non è il caso, ma avremo momenti in cui ci saranno anche delle telefonate in diretta, raggiungeremo qualcuno che possa dare il suo contributo vocale, a cui magari dare spazio per richiedere una canzone, chi lo sa, vediamo. C'è tanta carne al fuoco, grande energia, grande preparazione, volontà, senso di abnegazione, come dice, come si dice in questi casi, e andiamo avanti per insomma, è la prima puntata, dobbiamo creare tante cose, tantissime cose da portare avanti in fondo. Non mancheranno anche occasioni per ospitare altri componenti della nostra crew qui di MRC Radio. Questa sera, come vi ho anticipato, avrebbe dovuto fare un passaggio GP, ma è stato impossibilitato da un problema fisico, pazienza. Non mancheranno occasioni, comunque è sempre un piacere ospitarlo, perché insomma è il decano della radio, ha una certa esperienza, c'è anche una certa affinità nella visione, nelle chiacchiere, quindi c'è modo di divertirsi. Recupereremo più avanti, pochi problemi. E tanto per così tornare sul dubbio che avevo, credo che il nostro ascoltatore certificato numero 22 stia guardando la partita, non si è palesato. Comunque è un buon successo, nel senso, prima puntata, già alcuni messaggi sono arrivati, è un lunedì incredibile. La canzone diceva "quello che resta del sole", perché fa ancora caldo, anche le giornate si stanno già accorciando, però si sta ancora bene. Non è, a parte la mattina subito quando si esce, che c'è quel freschetto un po' così che ci vuole la felpa, ma già alle 9 la felpa rimane in macchina perché fa caldo, insomma si sta ancora bene. Chiaramente il problema del cambiamento climatico è una realtà ed è una cosa che comporta dei guai ed è fastidiosa, ma anche dei piccoli vantaggi. Noi cerchiamo di prendere quello che ci può far star meglio, tipo godere ancora di poter sorseggiare un aperitivo all'aperto fuori da un pub insieme agli amici, insomma godiamocela, perché poi quando arriverà il fresco, insomma, arriveranno anche le castagne insieme al fresco, ecco. Quindi per adesso ci godiamo questo, poi dopo vediamo cosa ci riserverà il futuro. Nel frattempo ce ne andiamo ad ascoltare una bellissima canzone che ce la propongono i Red Hot Chili Peppers, che si chiama Zephyr Song. Eccola qua che arriva per noi.

questo disco mi ricordo che l'ho consumato. Mi piacciono molto i Red Hot Chili Peppers. Questa canzone, questo disco in generale l'ho proprio consumato. C'è una bella energia, erano tutte belle le canzoni dentro questo disco e mi dà grande energia ricordarlo, perché la memoria, il tema legato alle cose della memoria, è uno dei temi che affronterò nella prossima puntata, ma non parlando di Alzheimer o cose varie o perdita pezzi, insomma cercherò di fare un discorso più articolato. È un'idea che ho avuto questa estate, mi sembra un bel tema, legato anche alle cose del passato ma anche alla modernità, certe cose che appaiono utili e prodigiose che invece possono essere dannose e inutili. Quindi sto lavorando su questo tema, come vi dicevo non mi fermo mai, perché ricordare le cose, tipo può essere un disco, un locale dove andavi, compagnia che frequentavi, persone che hai incontrato nella vita, reincontrarle, reinstaurare un rapporto o alimentarlo di nuovo è una fonte di energia, secondo me, perché non si possono lasciare dei pezzi della nostra vita così, lasciare andare, farli scappare con nonchalance, senza interesse. Ci sono passaggi che vanno recuperati, anzi vanno alimentati o addirittura promossi, che siano cose di lavoro, frequentazioni con le persone, riprendere magari vecchi film o riascoltare vecchi vinili, sono tutte cose che risvegliano dentro di noi dei sentimenti che magari si erano un po' assopiti e destano nuovo interesse e alimentano nuovi pensieri, nuove dinamiche della mente, perché diceva un vecchio adagio che senza il passato non c'è il futuro, e quindi ricordare le cose che sono state non è solo un'operazione di nostalgia, non è solo una cosa da vecchi, anzi anche i giovani nella loro gioventù ricordano cose della loro infanzia, è un meccanismo automatico, è un meccanismo naturale, perché come dicevo bisogna ricordare le cose che ti hanno fatto stare bene, e quindi quando sei magari un po' giù di corda prova a chiedere chi erano i Beatles,

È una canzone che tutte le volte che l'ascolto mi dà i brividi, perché ha un incedere che cresce e dice delle cose pazzesche. Nuoto fra onde di sole e cammino nel cielo del mare. Incredibile, un fiume scorre su un divano di pelle. Sono quadretti, sono cose stupende che solo una mente sopraffina poteva elaborare. E questa canzone è senza età, è un capolavoro, in questo caso interpretato da Gianni Morandi, ma veramente un pezzo senza tempo, di una bellezza stratosferica, con un testo meraviglioso, meraviglioso, che ci dà proprio, ascoltando bene le parole, dice: voi che li avete ascoltati dovete insegnarci con tutte le cose, non solo a parole, chi erano i Beatles. Ma i Beatles sono una metafora, i Beatles sono una cosa che appartiene a un altro momento. Quindi quando magari qualche persona più grande ci parla e ci racconta, è bene ascoltare, perché non è solo qualcuno che ci vuole far perdere del tempo, anzi magari è una chiacchiera più che costruttiva. E voglio tenervela ancora corta, metto un breve pezzo che rincara la dose, perché inizia con una strofa che dice: passa o tempo, ce lo presenta Pino Daniele. Questo è un pezzo cortissimo, poi rientriamo, facciamo un po' di melina e andiamo con i saluti. Ascoltate questo pezzo che si chiama Alleria, eccolo qua.

Anche questa va messa tra le cose da non dimenticare, un capolavoro di Pino Daniele, stupendo, stupendo veramente. Ma adesso purtroppo stiamo veleggiando rapidamente verso la conclusione del programma. La prima puntata l'abbiamo confezionata ad arte, non aveva un tema specifico, è stata giusto un'operazione, un esercizio di stile per togliersi un po' la ruggine d'addosso e credo di esserci riuscito. La playlist alla fine è venuta fuori anche abbastanza buona, spero che vi siate divertiti, io mi sono divertito parecchio e a questo punto vi ricordo solo che il podcast della puntata che abbiamo appena confezionato sarà disponibile nei prossimi giorni sulle piattaforme di Spotify e anche sulla pagina Facebook di Licenza Media. L'appuntamento è per lunedì prossimo, sempre dalle 21 alle 22:30, con un nuovo episodio di Licenza Media, Accademia di Musica e Parole con Sergio La Croce. Vedete, l'emozione non è ancora svanita del tutto. E poi ci troveremo nuovamente tutti insieme. Vi auguro una buona serata, appuntamento a lunedì prossimo e per il momento saluti e baci da Sergio La Croce. Ciao ragazzi!

su MRC avete partecipato a Licenza Media, Accademia di Musica e Parole. Sergio La Croce vi aspetta alle prossime puntate.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità. Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti, sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante, a mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui, Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. villaggiodellasalute.it.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: No!
3: Che ti è successo?
2: Ho rotto la chiave!
3: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: No, vabbè. Non ci credo, assurdo, ma tu sei...
1: Sì, sono dito nella...
0: Dito nella piega! Non ci credo, amore, come stai? Pronta? Beh, adesso mi devi fare una bella settimana di preparazione, eh? Energie? Positive? O no, negative?
1: No, oddio, perché...
0: Amore, sento che hai i chakra completamente spaiati. Dimmi la verità, quando ti guardi allo specchio pensi, ammazza che schifo? Ma è assolutamente normale!
1: Hai solo bisogno di seguire la mia routine.
0: Segna. Sveglia alle 4:41. Così per le 4:58 più o meno sei pronta per farti una quarantina di flessioni in palestra su una gamba sola, mi raccomando. Per le 5:22 ti puoi dedicare allo studio. Io, ad esempio, studio i Vangeli.
1: Oddio, tutta sta roba mi sta venendo la tachicardia.
0: Tachicardia? Ma stai bene? Ti senti ansiosa? Ma lo mangi il kimchi? Guarda che i cibi fermentati sono l'unica cura naturale contro l'ansia e depressione. È scientificamente provato, altro che psicologo. Bevi kombucha e passa tutto.
1: Scusa, kimchi o kombucha?
0: E poi, non servirà sicuramente, ma male, male, male che vada, te metti con trapper.
1: Un trapper? Ma tipo chi?
0: Ma sì, un trapper, uno di questi altri 1,60 con i tatuaggi in faccia, uno vale l'altro. Appena lo arrestano fai un bel libro sulla vostra relazione tossica e poi bam, pezzo reggaeton.
1: Ma devo scrivere proprio reggaeton?
0: Amore, sei splendida. Io però adesso ti devo lasciare che devo cominciare la lezione. Mi raccomando, ricorda, kombucha e reggaeton, è importante. Ragazzi, ripartiamo dal cedro astrale, tutti insieme.

0: Media Radio Castellana.
1: No!
2: Che ti è successo?
1: Ho rotto la chiave!
2: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale

0: Roma 25, l'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
1: E potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana.

dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it. MRC, Media Radio Castellana. RDE, Radio Diffusione Europea. Regional Radio, Radio Power 927. This is a Lethal Media Production.

0: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
1: Media Radio Castellana, la tua radio.

Se solo avessi potuto cambiare il mondo all'improvviso, avrei bruciato l'accidia in me.

Se solo avessi potuto cambiare il mondo all'improvviso, avrei asciugato le nubi in lacrime per la tua gioia, avrei sfondato

E all'improvviso il tutto si delinea proprio come non avrei pensato mai. E nell'immagine il respiro si distingue ora per ogni gioia, lacrima, ogni tuo sorriso sentirai una

volte dirsi ti amo è più finto di un dai, ci sentiamo. Ho il tuo numero ma non ti chiamo. A te fa bene, a me fa strano. Che parli con me ma non sono qui e non ci credo ai tuoi fidati. Prima facevi monologhi, ora parliamo monosillabi. E ti sei messa coi tacchi per ballare sopra il mio cuore. Da quando hai buttato le Barbie per giocare con le persone.